0: Sì, è in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:15.
2: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. This is

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo il rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6:30.
6: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di Bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
4: È martedì 18 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla guerra nel Golfo, sulle tensioni, in realtà su quanto avviene attorno a Donald Trump, che minaccia addirittura l'Oman e abbandona anche la Corea del Sud. Ci sono anche le notizie che riguardano le tensioni tra Roma e Berlino sui migranti e poi ancora il caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale. Ora Trump minaccia l'Oman. L'occhiello, scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. E poi il sommario: Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. L'altra notizia in primo primo piano gli arrivi dalla Germania, migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione ancora. La Russia e il dissidente condivide la foto dell'Ucraina ferita, 11 anni in carcere. Di taglio più basso la classifica tra Europa, Asia e Stati Uniti, aggressioni e stupri, Milano e Roma, metropoli più sicure. Di spalla l'ira di Salvini per Fontana, Stefani stufi delle polemiche, le tensioni nel partito, parliamo naturalmente della Lega. E poi al centro della pagina i messaggi di Lavitola: Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, l'indagine pentito di averlo messo nei guai. Al centro della pagina la fotonotizia, c'è Novak Djokovic, il campione, il docufilm sulla sua vita, il virgolettato: sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni. L'editoriale, l'impatto dei dati, l'Istat e la foto del paese, l'articolo è a firma di Sabino Cassese. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura principale: nel villaggio di Kusdra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. C'è un'intervista a Mark Lay: il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. E allora ci spostiamo, ce ne andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto: commissari, conto da 100 milioni, infrastrutture, la denuncia di Contribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, compensi, staff e consulenze, è un caso la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito, questo è il virgolettato. Ma c'è anche l'intervista, Ciucci, la D del Ponte: nessuno può avere la bacchetta magica. Dall'altra parte della prima pagina la manovra finanziaria, il piano del governo, aiuti alle imprese e il bonus caldaia. Al centro della pagina poi anche qui lo sport: io e Sara, amiche d'oro, Larissa Iapichino campionessa nel salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis. Di spalla poi l'analisi: se lo sport dà una lezione all'economia, l'editoriale di Elsa Fornero. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: il boss Graviano, il virgolettato, voglio parlare su Berlusconi e dell'Utri, via D'Amelio, lo stragista e magistrati di Caltanissetta, ho altro da dire. Ancora il virgolettato: il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Il resto del Carlino: spese, energia, via libera dell'Unione Europea, IRPEF, quanto si risparmia. Bruxelles esclude però i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire. Manovra: cambiano i redditi con i nuovi scaglioni, fino a 1000 euro in più per chi supera i 60.000 euro. E poi caso Ranucci, la NM, Falcone non si tira in ballo, la Vitola, l'attentato è solo roba mia. Al centro della pagina la foto, la diplomazia dello yacht, e poi di spalla le notizie da

0: salto improvvisamente uniti nell'invocare la privacy che hanno sempre negato agli altri, non gradiscono far sapere agli italiani come la Rai spende i soldi pubblici del canone. Andiamo sul Giornale, anche qui la telefonata che inguaia Ranucci, l'inchiesta sull'attentato, intercettata la chiamata di La Vitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già, costi di report, il conduttore minaccia querela, ma la magistratura comincia a mollarlo. E poi c'è l'intervista Bufera nella Lega, Fontana con Salvini, merita rispetto. Il Tempo, Reportopoli, Chiagni e Fotti e fattura, esplode il caso Report dopo la nostra inchiesta su compensi faraonici e costi elevati del programma, morsi dalla tarantola, quelli di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, così appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Anche sul Libero, il piano La Vitola, Ranucci per togliere Report alla Rai, il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. E poi l'altra notizia, il PD via le scritte fasciste, erano indicazioni per i muratori, di spalla barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare, è successo appunto domenica in Sardegna. Il Riformista, circoletto vizioso, la foto è quella della cena famosa, insomma intercettata al ristorante Cefalù, La Vitola nel mio bistrò si riunivano i 5 Stelle, il ristoratore chiede di parlare, Gomes rientrerà in Italia, l'ex Rai Sandro Ruoto lo sapeva del sondaggio su Ranucci, si chiede appunto il punto interrogativo. Il Manifesto poi invece torna sui fatti internazionali, sui movimenti di Donald Trump, tutto da solo, il titolo finiti i 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura principale, allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale, la Banca Centrale Europea, un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot.com. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Sono le 7 e 11 minuti.
2: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz, alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran. Sul fronte russo-ucraino, Kiev ha lanciato un massiccio attacco con droni contro la Russia. Secondo il Telegraph, Mosca avrebbe inoltre costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia, destinate al lancio di droni a lungo raggio.
3: Episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica nel quartiere di Jaffa, Tel Aviv, quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche 2 statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazioni contro luoghi di culto cristiani in Israele.
2: Andiamo in Italia. Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
3: Aveva denunciato l'ex compagno, aveva persino avvertito i vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. Non è bastato a salvare Tania Terrin, 39 anni, uccisa nella sua abitazione di Campo Nogara nel Veneziano. Secondo la ricostruzione, Dino Keber, 43 anni, avrebbe soffocato la donna per poi tornare nella propria abitazione a Dolo e togliersi la vita. L'uomo era già destinatario di un ammonimento della questura e avrebbe tentato in passato di strangolare Tania. A dare l'allarme è stata la madre della vittima, preoccupata perché la figlia non rispondeva.

0: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore prima del femminicidio.
1: È morto al Policlinico Casilino di Roma il 24enne aggredito nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane nato nella capitale di origini africane era stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato trovato con una gravissima ferita all'addome nella zona di Viale Giorgio Morandi. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poche ore più tardi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dinamiche movente dell'aggressione. Tra le ipotesi al baglio anche quella di un possibile regolamento di conti.
0: È morta dopo 25 giorni di agonia Michela Rubio, 47 anni, colpita alla nuca da un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso a Solanas, nel Cagliaritano. La donna era ricoverata da allora nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzo di Cagliari. Il marito, Alessandro Pintus, 39 anni, aveva sparato anche al proprio fratello 42enne, uccidendolo, e aveva successivamente confessato davanti ai carabinieri e al giudice. Dopo la morte della moglie, l'accusa nei suoi confronti potrebbe ora essere modificata in duplice omicidio volontario.
1: Chiudiamo con lo sport, con una grande apprensione per Yael Trepi, attaccante ventenne del Cagliari, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno. Oggi martedì 18 agosto, Sant'Erena, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:06. A Milano sorge invece alle 6:25 e tramonta alle 20:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1868 l'astronomo francese Pierre-Jules-César Janssen scopre l'elio, gas nobile in colore e in odore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Nel 2001 la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Nasce a Parigi in questo giorno del 1933 il grande regista Roman Polanski. Scampato alla persecuzione nazista, che invece non risparmia i genitori, entrambi deportati nei campi di concentramento, Polanski raggiunge il suo primo vero successo nel 1962 con il film Il coltello nell'acqua, che lo lancia a livello internazionale. Fin dall'inizio della sua carriera, le ambientazioni claustrofobiche unite ad una visione pessimistica dei rapporti umani caratterizza la sua produzione artistica. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Rosemary's Baby, Chinatown, che nel 1974 ottiene 11 nomination all'Oscar, e Il pianista, con cui vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2002 e l'Oscar nel 2003. Muore il 18 agosto del 2024 all'età di 89 anni Alain Delon, l'attore simbolo del cinema francese, il cui nome richiama l'idea stessa del fascino maschile. Tra gli attori prediletti dal grande regista Luchino Visconti, ricordiamo Delon per le sue magistrali interpretazioni nei film Rocco e i suoi fratelli del 1960 e di Gattopardo del 1963. Nel corso della sua carriera conquisterà il Davide di Donatello nel 1972, il premio César come miglior attore nel 1985 e l'Orso d'Oro alla carriera nel 1995. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Sono le 7 e 18 minuti.
2: News.
5: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner, durante l'incontro, avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara, in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno di Enoch Eber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Eber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messa a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
6: E martedì 18 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: a Milano 1 milione di veicoli, questo è il titolo principale. L'occhiello: mobilità nel 2025. Immatricolati 12.000 scooter, in totale sono 200.000. L'esenzione da aria ci spinge il comparto. Il sommario: 1 su 5 una moto, calano le auto, 497 ogni 1.000 abitanti contro le 677 di Roma. Al centro della pagina poi consiglio comunale: sosta selvaggia dei mezzi in sharing, multe ai clienti. C'è la fotonotizia con 8 figli nell'alloggio da 45 metri quadri, la maxi famiglia, abusivi e sotto sfratto. Il caso in un bilocale Aler di via Recoaro. Di spalla, schiacciato dal trattore, muore nella sua vigna imprenditore agricolo. Di taglio più basso, il nuovo impianto apre l'arena di Cantù, la pallacanestro ritorna a casa. Di taglio basso poi Corso Como, la violenza in un video: un passante avrebbe ripreso gli abusi, la vittima mi teneva per un braccio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: lo scontro, Fontana Salvini, lei mega bollente. Il governatore chiede un passo indietro al segretario, ma i colonnelli fanno quadrato, invitano tutti a fare mea culpa. Di Matteo libero di andarsene, chi non condivide la linea. E poi Corbetta, i panni sporchi si lavano in casa. Di Spalla, oltre 400 set aperti, una città da film. C'è la fotonotizia, vita di poesie note, Pierpaolo Pasolini racconta, raccontato in musica, la fabbrica dell'esperienza. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, cambiamo provincia. Brescia Oggi al centro della pagina: controllo di vicinato, rete di sicurezza per 366.000 bresciani. Questo è il titolo. Il protocollo si allarga a 26 comuni in provincia, ma c'è anche l'allarme: infortuni sul lavoro a Brescia crescono, decessi e malattie. Al centro della pagina la ZTL, anche il senso unico, rivoluzione in via San Faustino, i progetti per una delle strade simbolo della città. E poi ancora l'emergenza, incendi senza tregua, altro rogo in Valsabbia. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: Bergamo per stanze singole, affitti fino a 504 euro al mese in un anno, il prezzo medio cresciuto ancora dell'8,3%, l'offerta cala del 27,1%. E poi di taglio basso la cronaca: colpito da pezzo di gru, operaio grave. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: ex fabbriche tra rifiuti e abbandono, progetti di recupero fermi da anni. Questo è il titolo. L'occhiello da ThyssenKrupp a officine, grandi motori, gli edifici dismessi raccontano una città industriale che non esiste più, svolta attesa con il nuovo PRG, l'assessore Mazzoleni, incentiviamo la trasformazione. Poi il caso al centro della pagina: rogo nell'area Gondrand, entro 6 mesi parte il restyling. C'è una fotonotizia che riguarda il rally, il popolo del rally piange Alex, il pilota Fiorio è morto a 65 anni, è stato campione del mondo. Andiamo anche su in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: piazzale Kennedy pronto, il parco aprirà i primi di settembre, i lavori sono completati, manca solo il collaudo, tempi più lunghi per il parcheggio. L'assessore Ferrante: stiamo pensando anche al rafforzamento della scogliera. E poi due notizie di cronaca: disperso in mare a Porto Venere, la procura apre un'indagine, ancora morto pedone investito sulle strisce alla guida, una donna di 87 anni. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto: lo denuncia, lui lo ammazza, dramma in Riviera del Brenta, entra in casa dell'ex compagna e la strangola, poi si impicca. 4 mesi fa il codice rosso, soltanto un ammonimento da parte del questore. E poi l'altra notizia: prima dell'autonomia, la legge sul fine vita, i giuristi stoppa Stefani, Veneto corsa contro il tempo per l'intesa, consiglio già al lavoro, scontro tra i partiti. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, case popolari, il piano della regione, troppi in attesa, basta alloggi a vita. L'assessore Paglia sta lavorando ad una riforma dell'assegnazione degli edifici pubblici a Bologna e provincia, ci sono 10.000 persone in lista, serve un sistema più dinamico. E poi di taglio più basso, minorenne tra gli indagati per le minacce a lepore, per i protocolli dell'assistenza, tavolo comune e croce rossa. In Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, l'apertura: spari al detenuto, agente indagato, Salvini ha fatto il suo dovere a Prato, il PM non poteva scappare, ecco il motivo delle nostre accuse. Poi di taglio più basso, da Pistoia: salari erosi dall'inflazione, cresce la cassa integrazione. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: un virgolettato, Carlo è un pilota prudente, ansia per la sorte dell'avvocato Arnulfo e della sua compagna e collega Angela Buccino, dispersi in Calabria a bordo del suo ultraleggero e esperto, non avrebbe mai rischiato. E c'è anche la foto dell'aereo. E poi al centro della pagina: via Morandi, spari in strada, giovane muore in ospedale, Tor Sapienza, la pista della guerra tra pusher. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura principale al centro della pagina: ladri di biciclette, ne rubano 10.000 l'anno, questo è il titolo principale. L'occhiello: criminalità, per difendersi dai furti non bastano i localizzatori GPS, GPS, mezzi portati via anche con i furgoni e messi in deposito per essere rivenduti. Il fenomeno non passa mai di moda, ora sono le elettriche le più gettonate, ogni giorno ne spariscono 27, ma c'è anche il richiamo, un business milionario, mercatini rionali sui siti internet e all'estero, così poi si rivendono. L'altra notizia, nuova ciclabile 5 km dal San Filippo Neri, il progetto arriverà fino alla Giustiniana. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, Il Mattino in alto le notizie dal territorio, le manovre azzurre, Napoli spunta Musso come vice merete, il nodo Milinkovic-Savic. Invece a fondo pagina, terremoto, noi sfollati dimenticati, il virgolettato Pozzoli, reportage da chi ha dovuto lasciare casa, c'è chi dorme in auto e poi ancora si schianta contro auto, muore di tetano dopo l'incidente, impatto con un palo arrugginito, indagati 16 medici. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 30 minuti.
13: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz. Alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran. Sul fronte russo-ucraino, Kiev ha lanciato un massiccio attacco con droni contro la Russia. Secondo il Telegraph, Mosca avrebbe inoltre costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia, destinate al lancio di droni a lungo raggio.
0: Episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica nel quartiere di Jaffa, Tel Aviv, quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazioni contro luoghi di culto cristiani in Israele.
1: Andiamo in Italia. Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, Lavitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
0: Aveva denunciato l'ex compagno, aveva persino avvertito i vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. Non è bastato a salvare Tania Terrin, 39 anni, uccisa nella sua abitazione di Campo Nogara nel Veneziano. Secondo la ricostruzione, Dino Keber, 43 anni, avrebbe soffocato la donna per poi tornare nella propria abitazione a Dolo e togliersi la vita. L'uomo era già destinatario di un ammonimento della questura e avrebbe tentato in passato di strangolare Tania. A dare l'allarme è stata la madre della vittima, preoccupata perché la figlia non rispondeva. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore prima del femminicidio.
1: È morto al Policlinico Casilino di Roma il 24enne aggredito nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane nato nella capitale di origine africana era stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato trovato con una gravissima ferita all'addome nella zona di Viale Giorgio Morandi. Trasportato d'urgenza in ospedale è morto poche ore più tardi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dinamiche moventi dell'aggressione. Tra le ipotesi al baglio anche quella di un possibile regolamento di conti.
0: È morta dopo 25 giorni di agonia Michela Rubiu, 47 anni, colpita alla nuca da un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso a Solanas, nel Cagliaritano. La donna era ricoverata da allora nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzo di Cagliari. Il marito, Alessandro Pintus, 39 anni, aveva sparato anche al proprio fratello 42enne, uccidendolo, e aveva successivamente confessato davanti ai carabinieri e al giudice. Dopo la morte della moglie, l'accusa nei suoi confronti potrebbe ora essere modificata in duplice omicidio volontario.
1: Chiudiamo con lo sport, con una grande apprensione per Yael Trepi, attaccante ventenne del Cagliari, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
13: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Circolazione nella norma su strade e autostrade della penisola da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
13: La rassegna stampa.
6: È martedì 18 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla guerra nel Golfo, sulle, ma non solo, sulle tensioni, in realtà su quanto avviene attorno a Donald Trump, che minaccia addirittura l'Oman e abbandona anche la Corea del Sud. Ci sono anche le notizie che riguardano le tensioni tra Roma e Berlino sui migranti e poi ancora il caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale. Ora Trump minaccia l'Oman. L'occhiello, scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. E poi il sommario: Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. L'altra notizia in primo piano, gli arrivi dalla Germania, migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. Ancora la Russia e il dissidente condivide la foto dell'Ucraina ferita, 11 anni in carcere. Di taglio più basso la classifica tra Europa, Asia e Stati Uniti, aggressioni e stupri, Milano e Roma, metropoli più sicure. Di spalla l'ira di Salvini per Fontana, Stefani, stufi delle polemiche. polemiche e le tensioni nel partito, parliamo naturalmente della Lega, e poi al centro della pagina i messaggi di Lavitola: Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, l'indagine è pentito di averlo messo nei guai. Al centro della pagina la fotonotizia, c'è Novak Djokovic, il campione, il docufilm sulla sua vita, il virgolettato: sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni. L'editoriale, l'impatto dei dati, l'Istat e la foto del paese, l'articolo è a firma di Sabino Cassese. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura principale: nel villaggio di Kusdra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. C'è un'intervista a Mark Lay: il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. E allora ci spostiamo, ce ne andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto: commissari, conto da 100 milioni, infrastrutture, la denuncia di contribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, compensi, staff e consulenze, è un caso la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito, questo è il virgolettato. Ma c'è anche l'intervista, Ciucci, la D del Ponte: nessuno può avere la bacchetta magica. Dall'altra parte della prima pagina la manovra finanziaria, il piano del governo, aiuti alle imprese e il bonus caldaia. Al centro della pagina poi anche qui lo sport: io e Sara, amiche d'oro, Larissa Iapichino campionessa nel salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis. Di spalla poi l'analisi: se lo sport dà una lezione all'economia, l'editoriale di Elsa Fornero. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: il boss Graviano, il virgolettato, voglio parlare su Berlusconi e Dell'Utri, via D'Amelio, lo stragista e magistrati di Caltanissetta, ho altro da dire. Ancora il virgolettato: il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Il resto del Carlino: spese, energia, via libera dell'Unione Europea, IRPEF, quanto si risparmia. Bruxelles esclude però i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire. Manovra: cambiano i redditi con i nuovi scaglioni, fino a 1000 euro in più per chi supera i 60.000 euro. E poi caso Ranucci, la NM, Falcone non si tira in ballo, Lavitola, l'attentato è solo roba mia. Al centro della pagina la foto, la diplomazia dello yacht, e poi di spalla le notizie dal territorio. Ci spostiamo sulla Verità: ecco i compensi d'oro di Report, il titolo a caratteri cubitari, Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno, questa è l'apertura. E poi il sommario: i paladini della trasparenza e cronisti d'assalto improvvisamente uniti nell'invocare la privacy che hanno sempre negato agli altri, non gradiscono far sapere agli italiani come la Rai spende i soldi pubblici del canone. Andiamo sul Giornale, anche qui la telefonata che inguaia Ranucci, l'inchiesta sull'attentato, intercettata la chiamata di Lavitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già, costi di Report, il conduttore minaccia querela ma la magistratura comincia a mollarlo. E poi c'è l'intervista a Bufera nella Lega, Fontana con Salvini: merita rispetto. Il Tempo: Reportopoli, Chiagni e Fotti e fattura, esplode il caso Report dopo la nostra inchiesta su compensi faraonici e costi elevati del programma. Morsi dalla tarantola, quelli di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, così appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Anche sul Libero: il piano Lavitola, Ranucci per togliere Report alla Rai, il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. E poi l'altra notizia: il PD via le scritte fasciste, erano indicazioni per i muratori. Di spalla, barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare, è successo appunto domenica in Sardegna. Il Riformista: circoletto vizioso, la foto è quella della cena famosa, insomma intercettata al ristorante Cefalù, Lavitola nel mio bistro 4 si riunivano 5 Stelle, il ristoratore chiede di parlare, Gomez rientrerà in Italia, l'ex Rai Sandro Ruoto lo sapeva del sondaggio. Su Ranucci si chiede appunto il punto interrogativo. Il Manifesto poi invece torna sui fatti internazionali, sui movimenti di Donald Trump, tutto da solo, il titolo finiti i 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura principale, allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale, la Banca Centrale Europea, un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot.com. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Sono le 7 e 43 minuti.
13: News.
5: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno di Enoch Eber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina messa a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Circolazione nella norma su strade e autostrade della penisola da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in ambo i sensi e tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
13: L'almanacco del giorno.
3: Oggi martedì 18 agosto, Sant'Erena, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:06. A Milano sorge invece alle 6:25 e tramonta alle 20:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1868 l'astronomo francese Pierre-Jules-César Janssen scopre l'elio, gas nobile in colore e in odore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Nel 2001 la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Nasce a Parigi in questo giorno del 1933 il grande regista Roman Polanski. Scampato alla persecuzione nazista che invece non risparmia i genitori, entrambi deportati nei campi di concentramento, Polanski raggiunge il suo primo vero successo nel 1962 con il film Il coltello nell'acqua, che lo lancia a livello internazionale. Fin dall'inizio della sua carriera, le ambientazioni claustrofobiche unite ad una visione pessimistica dei rapporti umani caratterizza la sua produzione artistica. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Rosemary's Baby, Chinatown, che nel 1974 ottiene 11 nomination all'Oscar, e Il pianista, con cui vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2002 e l'Oscar nel 2003. Muore il 18 agosto del 2024 all'età di 89 anni Alain Delon, l'attore simbolo del cinema francese, il cui nome richiama l'idea stessa del fascino maschile. Tra gli attori prediletti dal grande regista Luchino Visconti, ricordiamo Delon per le sue magistrali interpretazioni nei film Rocco e i suoi fratelli, del 1960, e di Gattopardo, del 1963. Nel corso della sua carriera conquisterà il Davide di Donatello nel 1972, il premio César come miglior attore nel 1985 e l'Orso d'Oro alla carriera nel 1995. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. La rassegna stampa.
6: E martedì 18 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo la nostra rassegna ai principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto a Milano 1 milione di veicoli, questo è il titolo principale, l'occhiello mobilità nel 2025. Immatricolati 12.000 scooter, in totale sono 200.000. L'esenzione da aria ci spinge il comparto, il sommario 1 su 5 è una moto, calano le auto 497 ogni 1.000 abitanti contro le 677 di Roma. Al centro della pagina poi consiglio comunale sosta selvaggia dei mezzi in sharing, multe ai clienti. C'è la fotonotizia con 8 figli nell'alloggio da 45 metri quadri, la maxi famiglia abusivi e sotto sfratto il caso in un bilocale Aler di via Recoaro. Di spalla, schiacciato dal trattore, muore nella sua vigna imprenditore agricolo. Di taglio più basso, il nuovo impianto apre l'arena di Cantù, la pallacanestro ritorna a casa. Di taglio basso poi corso Como, la violenza in un video, un passante avrebbe ripreso gli abusi, la vittima mi teneva per un braccio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, apertura in alto lo scontro, Fontana Salvini Lega bollente, il governatore chiede un passo indietro al segretario ma i colonnelli fanno quadrato, invitano tutti a fare mea culpa, Di Matteo libero di andarsene chi non condivide la linea, e poi corbetta, i panni sporchi si lavano in casa. Di spalla oltre 400 set aperte, una città da film, c'è la fotonotizia, vita di poesie note, Pierpaolo Pasolini racconta, raccontato in musica, la fabbrica dell'esperienza. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, cambiamo provincia, Brescia Oggi al centro della pagina, controllo di vicinato, rete di sicurezza per 366.000 bresciani, questo è il titolo, il protocollo si allarga a 26 comuni in provincia, ma c'è anche l'allarme, infortuni sul lavoro, a Brescia crescono decessi e malattie, al centro della pagina la ZTL, anche il senso unico, rivoluzione in via San Faustino, i progetti per una delle strade simbolo della città, e poi ancora l'emergenza emergenza, incendi senza tregua, altro rogo in Valsabbia. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina. Bergamo, per stanze singole affitti fino a 504 euro al mese in un anno, il prezzo medio cresciuto ancora dell'8,3%, l'offerta cala del 27,1%. E poi di taglio basso la cronaca: colpito da pezzo di gru, operaio grave. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: ex fabbriche tra rifiuti e abbandono, progetti di recupero fermi da anni. Questo è il titolo, l'occhiello da ThyssenKrupp a officine, grandi motori, gli edifici dismessi raccontano una città industriale che non esiste più, svolta attesa con il nuovo PRG, l'assessore Mazzoleni, incentiviamo la trasformazione. Poi il caso al centro della pagina: rogo nell'area Gondrand, entro 6 mesi parte il restyling. C'è una fotonotizia che riguarda il rally, il popolo del rally piange Alex, il pilota Fiorio è morto a 65 anni, è stato campione del mondo. Andiamo anche su in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: piazzale Kennedy pronto, il parco aprirà i primi di settembre, i lavori sono completati, manca solo il collaudo, tempi più lunghi per il parcheggio. L'assessore Ferrante: stiamo pensando anche al rafforzamento della scogliera. E poi due notizie di cronaca: disperso in mare a Porto Venere, la procura apre un'indagine, ancora morto pedone investito sulle strisce alla guida, una donna di 87 anni. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto: lo denuncia, lui lo ammazza, dramma in Riviera del Brenta, entra in casa dell'ex compagna e la strangola, poi si impicca. 4 mesi fa il codice rosso, soltanto un ammonimento da parte del questore. E poi l'altra notizia: prima dell'autonomia, la legge sul fine vita, i giuristi stoppa Stefani, Veneto corsa contro il tempo per l'intesa, consiglio già al lavoro, scontro tra i partiti. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, case popolari, il piano della regione, troppi in attesa, basta alloggi a vita. L'assessore Paglia sta lavorando ad una riforma dell'assegnazione degli edifici pubblici a Bologna e provincia, ci sono 10.000 persone in lista, serve un sistema più dinamico. E poi di taglio più basso, minorenne tra gli indagati per le minacce al lepore, per i protocolli dell'assistenza, tavolo comune e croce rossa. In Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura: spari al detenuto, agente indagato, Salvini ha fatto il suo dovere a Prato, il PM non poteva scappare, ecco il motivo delle nostre accuse. Poi di taglio più basso, da Pistoia: salari erosi dall'inflazione, cresce la cassa integrazione. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: un virgolettato, Carlo è un pilota prudente, ansia per la sorte dell'avvocato Arnulfo e della sua compagna e collega Angela Buccino, dispersi in Calabria a bordo del suo ultraleggero e esperto, non avrebbe mai rischiato. E c'è anche la foto dell'aereo. E poi al centro della pagina: via Morandi, spari in strada, giovane muore in ospedale, Tor Sapienza, la pista della guerra tra pusher. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura principale: al centro della pagina, ladri di biciclette ne rubano 10.000 l'anno, questo è il titolo principale. L'occhiello: criminalità, per difendersi dai furti non bastano i localizzatori GPS, mezzi portati via anche con i furgoni e messi in deposito per essere rivenduti. Il fenomeno non passa mai di moda, ora sono le elettriche le più gettonate, ogni giorno ne spariscono 27. Ma c'è anche il richiamo: un business milionario, mercatini rionali sui siti internet e all'estero, così poi si rivendono. L'altra notizia: nuova ciclabile 5 km dal San Filippo Neri, il progetto arriverà fino alla Giustiniana. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, il Mattino, in alto le notizie dal territorio, le manovre azzurre, Napoli spunta Musso come vice merette, il nodo Milinkovic-Savic. Invece a fondo pagina: terremoto, noi sfollati dimenticati, il virgolettato Pozzoli, reportage da chi ha dovuto lasciare casa, c'è chi dorme in auto e poi ancora si schianta contro auto, muore di tetano dopo l'incidente, impatto con un palo arrugginito, indagati 16 medici. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 56 minuti.
13: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
14: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
7: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
15: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo un po' ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
7: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane, arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
16: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale, il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il 2° giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che dopo le ondate di calore record sembra far spazio a rovesci anche intensi che si spostano verso le regioni del del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città a bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
7: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
13: La rassegna stampa.
6: Martedì 18 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla guerra nel Golfo, sulle tensioni, in realtà su quanto avviene attorno a Donald Trump, che minaccia addirittura l'Oman e abbandona anche la Corea del Sud. Ci sono anche le notizie che riguardano le tensioni tra Roma e Berlino sui migranti e poi ancora il caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale. Ora Trump minaccia l'Oman. L'occhiello, scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. E poi il sommario: Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. L'altra notizia in primo piano, gli arrivi dalla Germania, migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. Ancora la Russia e il dissidente condivide la foto dell'Ucraina ferita, 11 anni in carcere. Di taglio più basso la classifica tra Europa, Asia e Stati Uniti, aggressioni e stupri, Milano e Roma metropoli più sicure. Di spalla l'ira di Salvini per Fontana, Stefani stufi delle polemiche, che le tensioni nel partito, parliamo naturalmente della Lega. E poi al centro della pagina i messaggi di Lavitola: Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, l'indagine è pentito di averlo messo nei guai. Al centro della pagina la fotonotizia, c'è Novak Djokovic, il campione, il docufilm sulla sua vita, il virgolettato: sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni. L'editoriale, l'impatto dei dati, l'Istat e la foto del paese, l'articolo è a firma di Sabino Cassese. Ci spostiamo adesso su Repubblica. L'apertura principale nel villaggio di Kusdra, assediato dai coloni. Viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner. Via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. C'è un'intervista a Mark Lee: il vero diluvio sarà il clima impazzito. Corsa per salvare il pianeta. E allora ci spostiamo, ce ne andiamo sulla stampa di Torino, l'apertura in alto: commissari, conto da 100 milioni infrastrutture, la denuncia di contribuenti dopo l'inchiesta della stampa, compensi, staff e consulenze, è un caso la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. Questo è il virgolettato, ma c'è anche l'intervista, Ciucci, la D del Ponte: nessuno può avere la bacchetta magica. Dall'altra parte della prima pagina, la manovra finanziaria, il piano del governo, aiuti alle imprese e il bonus caldaia. Al centro della pagina poi anche qui lo sport, io e Sara, amiche d'oro, Larissa Iapichino, campionessa nel salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis. Di spalla poi l'analisi se lo sport dà una lezione all'economia, l'editoriale di Elsa Fornero. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina il boss Graviano, il virgolettato, voglio parlare su Berlusconi e Dell'Utri, Via D'Amelio, lo stragista e magistrati di Caltanissetta, ho altro da dire, ancora il virgolettato, il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Il resto del Carlino, spese, energia, via libera dell'Unione Europea, IRPEF, quanto si risparmia. Bruxelles esclude però i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire, manovra, cambiano i redditi con i nuovi scaglioni, fino a 1.000 euro in più per chi supera i 60.000 euro. E poi caso Ranucci, la NM, Falcone non si tira in ballo, la vitola, l'attentato è solo roba mia, al centro della pagina la fotonotizia, la diplomazia dello yacht, e poi di spalla le notizie dal territorio. Ci spostiamo sulla Verità, ecco i compensi d'oro di Report, il titolo a caratteri cubitari, Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno, questa è l'apertura. E poi il sommario, i paladini della trasparenza e cronisti d'assalto improvvisamente uniti nell'invocare la privacy che hanno sempre negato agli altri, non gradiscono far sapere agli italiani come la RAI spende i soldi pubblici del canone. Andiamo sul Giornale, anche qui la telefonata che inguaia Ranucci, l'inchiesta sull'attentato, intercettata la chiamata di La Vitola, l'amico, dopo l'interrogatorio gli elementi su di te li hanno già, costi di Report, il conduttore minaccia querela ma la magistratura comincia a mollarlo. E poi c'è l'intervista Bufera nella Lega, Fontana con Salvini, merita rispetto. Il Tempo, Reportopoli, Chiagni e Fotti e fattura, esplode il caso Report dopo la nostra inchiesta su compensi faraonici e costi elevati del programma, morsi dalla tarantola, quelli di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, così appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Anche sul Libero, il piano La Vitola, Ranucci per togliere Report alla Rai, il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. E poi l'altra notizia, il PD via le scritte fasciste, erano indicazioni per i muratori, di spalla barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare, è successo appunto domenica in Sardegna. Il Riformista,

0: Ucci, si chiede appunto il punto interrogativo. Il manifesto poi invece torna sui fatti internazionali, sui movimenti di Donald Trump, tutto da solo. Il titolo, finiti i 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura principale, allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale, la Banca Centrale Europea, un rally così non si vedeva dalla bolla del dot.com. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi martedì 18 agosto, Sant'Erena, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:06. A Milano sorge invece alle 6:25 e tramonta alle 20:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1868 l'astronomo francese Pierre-Jules-César Janssen scopre l'elio, gas nobile in colore e in odore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Nel 2001, la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1933, il grande regista Roman Polanski. Scampato alla persecuzione nazista, che invece non risparmia i genitori, entrambi deportati nei campi di concentramento, Polanski raggiunge il suo primo vero successo nel 1962 con il film Il coltello nell'acqua, che lo lancia a livello internazionale. Fin dall'inizio della sua carriera, le ambientazioni claustrofobiche unite ad una visione pessimistica dei rapporti umani caratterizza la sua produzione artistica. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Rosemary's Baby, Chinatown, che nel 1974 ottiene 11 nomination all'Oscar, e Il pianista, con cui vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2002 e l'Oscar nel 2003. Muore il 18 agosto del 2024 all'età di 89 anni Alain Delon, l'attore simbolo del cinema francese, il cui nome richiama l'idea stessa del fascino maschile. Tra gli attori prediletti dal grande regista Luchino Visconti, ricordiamo Delon per le sue magistrali interpretazioni nei film Rocco e i suoi fratelli, del 1960, e di Gattopardo, del 1963. Nel corso della sua carriera conquisterà il Davide di Donatello nel 1972, il premio César come miglior attore nel 1985 e l'Orso d'Oro alla carriera nel 1995. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il generale di Trump.
2: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato

0: È stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
1: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo un po' ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
0: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa, il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce, i 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 8 e 16 minuti.
2: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Massiccio attacco con droni contro la Russia, circa 620 velivoli senza pilota sarebbero stati lanciati durante la notte verso la regione di Mosca. Secondo le informazioni disponibili, 180 sono stati intercettati e distrutti dalle difese russe. L'attacco ha provocato danni ad alcuni edifici nella zona di Kolomna e si registrano diversi feriti. Tra loro anche un bambino di 10 anni colpito mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Proseguono le verifiche sulle conseguenze dei raid e sull'entità complessiva dei danni.
5: Le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non preludono ad un attacco contro Pyongyang, a precisare l'ufficio presidenziale sudcoreano, secondo cui le manovre non hanno l'obiettivo di aumentare le tensioni nella penisola coreana. Il presidente Lee Jae-myung ha spiegato che lo scopo è preservare in sicurezza e pace la vita quotidiana della popolazione. Seoul punta però ad un cambiamento significativo nella catena di comando in caso di guerra. L'obiettivo è trasferire dagli Stati Uniti alla Corea del Sud il controllo operativo delle proprie forze militari.
4: La Colombia è il quarto paese al mondo per rischio di disastri naturali, il primo dell'America Latina, è quanto emerge dalla World Risk Report. Davanti al paese sudamericano figurano soltanto Filippine, India e Indonesia. A pesare sono l'elevato rischio di inondazioni e soprattutto la limitata capacità di risposta dello Stato legata a fragilità strutturali, sociali ed economiche. Il rapporto segnala anche carenze nel sistema sanitario e nella gestione delle emergenze. Gli esperti chiedono maggiori investimenti nella prevenzione e nelle infrastrutture resilienti. In America Latina, dopo la Colombia, i paesi più vulnerabili sono Messico, Perù, Ecuador e Nicaragua.
5: Veniamo in Italia. Walter Davitola si dice pentito per aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato al giornalista di Report. Al carcere di Rebibbia arrivano nuove precisazioni attraverso il suo avvocato. Nessuna ritrattazione, ma chiarimenti sulle dichiarazioni già rese. Secondo il legale, Davitola avrebbe anche avvertito Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. La redazione definisce false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede alla Rai di fare chiarezza.
4: Restano gravissime le condizioni di Yael Trepi, il ventenne attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il calciatore è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari ed è mantenuto in coma farmacologico. Nei polmoni è stata riscontrata una grande quantità di liquido. All'origine del principio di annegamento potrebbe esserci stato un malore. Il giovane resta sotto costante monitoraggio. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.
5: E vediamo la pagina sportiva. Terremoto e vertici della FIFA. La Federazione Internazionale ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour dopo le dure critiche rivolte al presidente Gianni Infantino. Il dirigente francese si era opposto pubblicamente al progetto che prevedeva l'apertura dei mondiali agli investitori privati attraverso la cessione di un pacchetto del 20% delle quote, arrivando ad affermare di essere stato stato ingannato da Infantino. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è arrivata dopo un'attenta valutazione e si legge nella comunicazione: con grande rispetto per Kevin.
4: Chiudiamo infine con il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2 set, entrambi decisi al tie break 7-6, 7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostyuk. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
6: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
7: E martedì 18 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: a Milano 1 milione di veicoli, questo è il titolo principale. L'occhiello: mobilità nel 2025, immatricolati 12.000 scooter, in totale sono 200.000. L'esenzione da aria ci spinge il comparto. Il sommario: 1 su 5 una moto, calano le auto, 497 ogni 1.000 abitanti contro le 677 di Roma. Al centro della pagina poi consiglio comunale: sosta selvaggia dei mezzi in sharing, multe ai clienti. C'è la fotonotizia: con 8 figli nell'alloggio da 45 metri quadri, la maxi famiglia abusivi e sotto sfratto. Il caso in un bilocale Aler di via Recoaro. Di spalla, schiacciato dal trattore, muore nella sua vigna imprenditore agricolo. Di taglio più basso, il nuovo impianto apre l'arena di Cantù, la pallacanestro ritorna a casa. Di taglio basso poi corso Como, la violenza in un video: un passante avrebbe ripreso gli abusi, la vittima mi teneva per un braccio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: lo scontro Fontana Salvini Lega bollente, il governatore chiede un passo indietro al segretario, ma i colonnelli fanno quadrato, invitano tutti a fare mea culpa. Di Matteo: libero di andarsene chi non condivide la linea. E poi corbetta: i panni sporchi si lavano in casa. Di spalla, oltre 400 set aperte, una città da film. C'è la fotonotizia: vita di poesie note, Pierpaolo Pasolini racconta, raccontato in musica, la fabbrica dell'esperienza. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, cambiamo provincia. Brescia Oggi, al centro della pagina: controllo di vicinato, rete di sicurezza per 366.000 bresciani. Questo è il titolo. Il protocollo si allarga a 26 comuni in provincia, ma c'è anche l'allarme: infortuni sul lavoro a Brescia, crescono decessi e malattie. Al centro della pagina la ZTL, anche il senso unico: rivoluzione in via San Faustino, i progetti per una delle strade simbolo della città. E poi ancora l'emergenza, incendi senza tregua, altro rogo in Valsabbia. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: Bergamo per stanze singole, affitti fino a 504 euro al mese in un anno, il prezzo medio cresciuto ancora dell'8,3%, l'offerta cala del 27,1%. E poi di taglio basso la cronaca: colpito da pezzo di gru, operaio grave. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto: ex fabbriche tra rifiuti e abbandono, progetti di recupero fermi da anni. Questo è il titolo. L'occhiello da ThyssenKrupp a officine, grandi motori, gli edifici dismessi raccontano una città industriale che non esiste più. Svolta attesa con il nuovo PRG, l'assessore Mazzoleni: incentiviamo la trasformazione. Poi il caso al centro della pagina: rogo nell'area Gondrand, entro 6 mesi parte il restyling. C'è una foto notizia che riguarda il rally, il popolo del rally piange Alex, e la pilota Fiorio è morto a 65 anni, è stato campione del mondo. Andiamo anche su in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: piazzale Kennedy pronto, il parco aprirà i primi di settembre, i lavori sono completati, manca solo il collaudo, tempi più lunghi per il parcheggio. L'assessore Ferrante: stiamo pensando anche al rafforzamento della scogliera. E poi due notizie di cronaca: disperso in mare a Porto Venere, la procura apre un'indagine, ancora morto pedone investito sulle strisce alla guida, una donna di 87 anni. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto: lo denuncia, lui lo ammazza, dramma in Riviera del Brenta, entra in casa dell'ex compagna e la strangola, poi si impicca. 4 mesi fa il codice rosso, soltanto un ammonimento da parte del questore. E poi l'altra notizia: prima dell'autonomia, la legge sul fine vita, i giuristi stoppa Stefani, Veneto corsa contro il tempo per l'intesa, consiglio già al lavoro, scontro tra i partiti. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, case popolari, il piano della regione, troppi in attesa, basta alloggi a vita. L'assessore Paglia sta lavorando ad una riforma dell'assegnazione degli edifici pubblici a Bologna e provincia, ci sono 10.000 persone in lista, serve un sistema più dinamico. E poi di taglio più basso, minorenne tra gli indagati per le minacce al lepore, per i protocolli dell'assistenza, tavolo comune e Croce Rossa. In Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura: spari al detenuto, agente indagato, Salvini ha fatto il suo dovere a Prato, il PM non poteva scappare, ecco il motivo delle nostre accuse. Poi di taglio più basso, da Pistoia: salari erosi dall'inflazione, cresce la cassa integrazione. Andiamo anche in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: un virgolettato, Carlo è un pilota prudente, ansia per la sorte dell'avvocato Arnulfo e della sua compagna e collega Angela Buccino, dispersi in Calabria a bordo del suo ultraleggero e esperto, non avrebbe mai rischiato. E c'è anche la foto dell'aereo. E poi al centro della pagina: via Morandi, spari in strada, giovane muore in ospedale, Tor Sapienza, la pista della guerra tra pusher. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura principale: al centro della pagina, ladri di biciclette, ne rubano 10.000 l'anno, questo è il titolo principale. L'occhiello: criminalità, per difendersi dai furti non bastano i localizzatori GPS, mezzi portati via anche con i furgoni e messi in deposito per essere rivenduti. Il fenomeno non passa mai di moda, ora sono le elettriche le più gettonate, ogni giorno ne spariscono 27. Ma c'è anche il richiamo: un business milionario, mercatini rionari sui siti internet e all'estero, così poi si rivendono. L'altra notizia: nuova ciclabile 5 km dal San Filippo Neri, il progetto arriverà fino alla Giustiniana. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, il Mattino, in alto le notizie dal territorio, le manovre azzurre, Napoli spunta Musso come vice merette, il nodo Milinkovic-Savic. Invece a fondo pagina: terremoto, noi sfollati dimenticati, il virgolettato Pozzoli, reportage da chi ha dovuto lasciare casa, c'è chi dorme in auto e poi ancora si schianta contro auto, muore di tetano dopo l'incidente, impatto con un palo arrugginito, indagati 16 medici. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 8 e 29 minuti.
2: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner, durante l'incontro, avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
13: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
14: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti, di malavita.
13: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi tre ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
14: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
13: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha aggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Viabilità.
16: La circolazione si mantiene fluida da nord a sud. Da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nelle due direzioni. In Umbria possibili incolonnamenti sul raccordo Perugia-Bettolle, sempre per lavori tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille in direzione di Foligno.
2: Meteo.
6: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
16: Martedì 18 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla guerra nel Golfo, sulle tensioni, in realtà su quanto avviene attorno a Donald Trump, che minaccia addirittura l'Oman e abbandona anche la Corea del Sud. Ci sono anche le notizie che riguardano le tensioni tra
7: Roma e Berlino sui migranti e poi ancora il caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale. Ora Trump minaccia l'Oman. L'occhiello, scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. E poi il sommario: Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. L'altra notizia in primo piano: gli arrivi dalla Germania, migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. Ancora la Russia e il dissidente condivide la foto dell'Ucraina ferita, 11 anni in carcere. Di taglio più basso la classifica tra Europa, Asia e Stati Uniti, aggressioni e stupri, Milano e Roma, metropoli più sicure. Di spalla l'ira di Salvini per Fontana, Stefani stufi delle polemiche, le tensioni nel partito, parliamo naturalmente della Lega. E poi al centro della pagina i messaggi di Lavitola: Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, l'indagine, pentito di averlo messo nei guai. Al centro della pagina la fotonotizia: c'è Novak Djokovic, il campione, il docufilm sulla sua vita, il virgolettato, sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni. L'editoriale, l'impatto dei dati, l'Istat e la foto del paese, l'articolo è a firma di Sabino Cassese. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura principale: nel villaggio di Kusdra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale, Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. C'è un'intervista a Mark Lay: il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. E allora ci spostiamo, ce ne andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura in alto: commissari, conto da 100 milioni, infrastrutture, la denuncia di contribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, compensi, staff e consulenze, è un caso la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito, questo è il virgolettato. Ma c'è anche l'intervista, Ciucci, la D del Ponte: nessuno può avere la bacchetta magica. Dall'altra parte della prima pagina la manovra finanziaria, il piano del governo, aiuti alle imprese e il bonus caldaia. Al centro della pagina poi anche qui lo sport: io e Sara, amiche d'oro, Larissa Iapichino campionessa nel salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis. Di spalla poi l'analisi: se lo sport dà una lezione all'economia, l'editoriale di Elsa Fornero. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina: il boss Graviano, il virgolettato, voglio parlare su Berlusconi e Dell'Utri, via D'Amelio, lo stragista e magistrati di Caltanissetta, ho altro da dire. Ancora il virgolettato: il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Il resto del Carlino: spese, energia, via libera dell'Unione Europea, IRPEF, quanto si risparmia. Bruxelles esclude però i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire. Manovra: cambiano i redditi con i nuovi scaglioni, fino a 1000 euro in più per chi supera i 60.000 euro. E poi caso Ranucci, la NM, Falcone non si tira in ballo, la Vitola, l'attentato è solo roba mia. Al centro della pagina la foto notizia, la diplomazia dello yacht, e poi di spalla le notizie dal territorio. Ci spostiamo sulla Verità: ecco i compensi d'oro di Report, il titolo a caratteri cubitari, Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno, questa è l'apertura. E poi il sommario: i paladini della trasparenza e cronisti d'assalto improvvisamente uniti nell'invocare la privacy che hanno sempre negato agli altri, non gradiscono far sapere agli italiani come la Rai spende i soldi pubblici del canone. Andiamo sul Giornale, anche qui la telefonata che inguaia Ranucci, l'inchiesta sull'attentato, intercettata la chiamata di Lavitola, l'amico, dopo l'interrogatorio gli elementi su di te li hanno già, costi di Report, il conduttore minaccia querela ma la magistratura comincia a mollarlo. E poi c'è l'intervista, bufera nella Lega, Fontana con Salvini, merita rispetto. Il Tempo, Reportopoli, Chiagni e Fotti e fattura, esplode il caso report dopo la nostra inchiesta su compensi faraonici e costi elevati del programma. Morsi dalla tarantola, quelli di report vorrebbero imbavagliare il tempo e minacciano querele, così appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Anche sul Libero, il piano Lavitola Ranucci per togliere report alla RAI. Il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna. Rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. E poi l'altra notizia, il PD via le scritte fasciste, erano indicazioni per i muratori. Di spalla, barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare, successo appunto domenica in Sardegna. Il Riformista, circoletto vizioso, la foto è quella della cena famosa, insomma intercettata al ristorante Cefalù, Lavitola nel mio bistrò, si riunivano i 5 Stelle, il ristoratore chiede di parlare, Gomez rientrerà in Italia, l'ex Rai Sandro Ruotolo sapeva del sondaggio su Ranucci, si chiede appunto il punto interrogativo. Il Manifesto poi invece torna sui fatti internazionali, sui movimenti di Donald Trump, tutto da solo, il titolo finiti i 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura principale, allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale, la Banca Centrale Europea, un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot.com. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
8: Oggi martedì 18 agosto, Sant'Erena, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:06. A Milano sorge invece alle 6:25 e tramonta alle 20:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1868 l'astronomo francese Pierre-Jules-César Janssen scopre l'elio, gas nobile, incolore e inodore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Nel 2001 la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Nasce a Parigi in questo giorno del 1933 il grande regista Roman Polanski. Scampato alla persecuzione nazista che invece non risparmia i genitori, entrambi deportati nei campi di concentramento, Polanski raggiunge il suo primo vero successo nel 1962 con il film Il coltello nell'acqua, che lo lancia a livello internazionale. Fin dall'inizio della sua carriera, le ambientazioni claustrofobiche unite ad una visione pessimistica dei rapporti umani caratterizza la sua produzione artistica. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Rosemary's Baby, Chinatown, che nel 1974 ottiene 11 nomination all'Oscar, e Il pianista, con cui vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2002 e l'Oscar nel 2003. Muore il 18 agosto del 2024, all'età di 89 anni, Alain Delon, l'attore simbolo del cinema francese, il cui nome richiama l'idea stessa del fascino maschile. Tra gli attori prediletti dal grande regista Luchino Visconti, ricordiamo Delon per le sue magistrali interpretazioni nei film Rocco e i suoi fratelli, del 1960, e di Gattopardo, del 1963. Nel corso della sua carriera conquisterà il Davide di Donatello nel 1972, il premio César come miglior attore nel 1985 e l'Orso d'Oro alla carriera nel 1995. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime ultime 24 ore il bilancio di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Prima importante svolta nelle indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Subito dopo ci sarebbe stato un cambio d'auto su cui sono state spostate le opere. Prosegue la caccia al basista mentre restano al vaglio i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. L'ipotesi più probabile è quella di un furto su commissione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 8 e 45 minuti.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
15: I 2 mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner, dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
0: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione creazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare e lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
1: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale in riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo un po' ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
0: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane è arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
17: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale, il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il 2° giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che dopo le ondate di calore record sembra far spazio a rovesci anche intensi che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
0: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Viabilità.
7: La circolazione si mantiene fluida da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nelle due direzioni. In Umbria possibili incolonnamenti sul raccordo Perugia Bettolle, sempre per lavori tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille in direzione di Foligno.
2: Meteo.
6: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
7: E martedì 18 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo la nostra rassegna ai principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto a Milano, 1 milione di veicoli, questo è il titolo principale, l'occhiello mobilità nel 2025. Immatricolati 12.000 scooter, in totale sono 200.000. L'esenzione da aria ci spinge il comparto, il sommario 1 su 5 una moto, calano le auto 497 ogni 1.000 abitanti contro le 677 di Roma. Al centro della pagina poi consiglio comunale sosta selvaggia dei mezzi in sharing, multe ai clienti. C'è la fotonotizia con 8 figli nell'alloggio da 45 metri quadri, la maxi famiglia abusivi e sotto sfratto il caso in un bilocale Aler di via Recoaro. Di spalla, schiacciato dal trattore, muore nella sua vigna imprenditore agricolo. Di taglio più basso, il nuovo impianto apre l'arena di Cantù, la pallacanestro ritorna a casa. Di taglio basso poi Corso Como, la violenza in un video, un passante avrebbe ripreso gli abusi, la vittima mi teneva per un braccio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale, apertura in alto lo scontro, Fontana Salvini Lega bollente, il governatore chiede un passo indietro al segretario ma i colonnelli fanno quadrato, invitano tutti a fare mea culpa. Di Matteo libero di andarsene chi non condivide la linea. E poi corbetta, i panni sporchi si lavano in casa. Di spalla oltre 400 set aperte, una città da film, c'è la fotonotizia, vita di poesie note, Pierpaolo Pasolini racconta raccontato in musica la fabbrica dell'esperienza. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, cambiamo provincia, Brescia Oggi al centro della pagina, controllo di vicinato, rete di sicurezza per 366.000 bresciani, questo è il titolo, il protocollo si allarga a 26 comuni in provincia, ma c'è anche l'allarme, infortuni sul lavoro, a Brescia crescono decessi e malattie, al centro della pagina la ZTL, anche il senso unico, rivoluzione in via San Faustino, i progetti per una delle strade simbolo della città. E poi ancora l'emergenza, incendi senza tregua, altro rogo in Valsabbia. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina, Bergamo per stanze singole, affitti fino a 504 euro al mese in un anno, il prezzo medio cresciuto ancora dell'8,3%, l'offerta cala del 27,1%. E poi di taglio basso la cronaca, colpito da pezzo di gru, operaio grave. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, ex fabbriche tra rifiuti e abbandono, progetti di recupero fermi da anni, questo è il titolo. L'occhiello da ThyssenKrupp a officine, grandi motori, gli edifici dismessi raccontano una città industriale che non esiste più, svolta attesa con il nuovo PRG, l'assessore Mazzoleni, incentiviamo la trasformazione. Poi il caso al centro della pagina, rogo nell'area Gondrand, entro 6 mesi parte il restyling. C'è una fotonotizia che riguarda il rally, il popolo del rally piange Alex, e la pilota Fiorio è morto a 65 anni, è stato campione del mondo. Andiamo anche su in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, piazzale Kennedy pronto, il parco aprirà i primi di settembre, i lavori sono completati, manca solo il collaudo, tempi più lunghi per il parcheggio, l'assessore Ferrante, stiamo pensando anche al rafforzamento della scogliera. E poi due notizie di cronaca, disperso in mare a Porto Venere, la procura apre un'indagine, ancora morto pedone investito sulle strisce alla guida, una donna di 87 anni. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto, lo denuncia, lui lo ammazza, dramma in Riviera del Brenta, entra in casa dell'ex compagna e la strangola, poi si impicca, 4 mesi fa il codice rosso, soltanto un ammonimento da parte del questore. E poi l'altra notizia, prima dell'autonomia, la legge sul fine vita, i giuristi stoppa Stefani, Veneto corsa contro il tempo per l'intesa, consiglio già lavoro, scontro tra i partiti. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Case popolari, il piano della regione, troppi in attesa, basta alloggi a vita. L'assessore Paglia sta lavorando ad una riforma dell'assegnazione degli edifici pubblici a Bologna e provincia. Ci sono 10.000 persone in lista, serve un sistema più dinamico. E poi di taglio più basso, minorenne tra gli indagati per le minacce a lepore, per i protocolli dell'assistenza, tavolo comune e Croce Rossa. In Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze, l'apertura, spari al detenuto, agente indagato, Salvini ha fatto il suo dovere a Prato, il PM non poteva scappare, ecco il motivo delle nostre accuse. Poi di taglio più basso, da Pistoia, salari erosi dall'inflazione e cresce la cassa integrazione. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma, del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, Carlo è un pilota prudente, ansia per la sorte dell'avvocato Arnulfo e della sua compagna e collega Angela Buccino, dispersi in Calabria a bordo del suo ultraleggero e esperto non avrebbe mai rischiato, e c'è anche la foto dell'aereo. E poi al centro della pagina, via Morandi, spari in strada, giovane muore in ospedale, Tor Sapienza, la pista della guerra tra pusher. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura principale, al centro della pagina, ladri di biciclette ne rubano 10.000 l'anno, questo è il titolo principale, l'occhiello, criminalità, per difendersi dai furti non bastano i localizzatori GPS, mezzi portati via anche con i furgoni e messi in deposito per essere rivenduti. Il fenomeno non passa mai di moda, ora sono le elettriche le più gettonate, ogni giorno ne spariscono 27, ma c'è anche il richiamo, un business milionario, mercatini rionali sui siti internet e all'estero, così poi si rivendono. L'altra notizia, nuova ciclabile 5 km dal San Filippo Neri, il progetto arriverà fino alla Giustiniana. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, il Mattino, in alto le notizie dal territorio, le manovre azzurre, Napoli spunta Musso come vice merette, il nodo Milinkovic-Savic. Invece a fondo pagina, terremoto, noi sfollati dimenticati, il virgolettato, Pozzoli, reportage da chi ha dovuto lasciare casa, c'è chi dorme in auto e poi ancora si schianta contro auto, muore di tetano dopo l'incidente, impatto con un palo arrugginito, indagati 16 medici. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9.
2: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
15: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente, un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
0: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione creazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare e lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
1: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale in riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo un po' ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
0: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane è arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
17: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale, il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il 2° giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi, se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che, dopo le ondate di calore record, sembra far spazio a rovesci anche intensi che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
0: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
16: È martedì 18 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla guerra nel Golfo, sulle tensioni, in realtà su quanto avviene attorno a Donald Trump, che minaccia addirittura l'Oman e abbandona anche la Corea del Sud. Ci sono anche le notizie che riguardano le tensioni tra
7: Roma e Berlino sui migranti e poi ancora il caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale. Ora Trump minaccia l'Oman. L'occhiello, scaduti 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. E poi il sommario: Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. L'altra notizia in primo piano: gli arrivi dalla Germania, migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. Ancora la Russia, il dissidente condivide la foto dell'Ucraina ferita, 11 anni in carcere. Di taglio più basso la classifica tra Europa, Asia e Stati Uniti, aggressioni e stupri, Milano e Roma metropoli più sicure. Di spalla l'ira di Salvini per Fontana, Stefani stufi delle polemiche, le tensioni nel partito, parliamo naturalmente della Lega. E poi al centro della pagina i messaggi di La Vitola: Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, l'indagine pentito di averlo messo nei guai. Al centro della pagina la fotonotizia: c'è Novak Djokovic, il campione, il docufilm sulla sua vita, il virgolettato: sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni. L'editoriale: l'impatto dei dati, l'Istat e la foto del paese, l'articolo è a firma di Sabino Cassese. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura principale: nel villaggio di Kusdra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. C'è un'intervista a Mark Lay: il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. E allora ci spostiamo, ce ne andiamo sulla Stampa di Torino, l'apertura: in alto commissari, conto da 100 milioni infrastrutture, la denuncia di Contribuenti dopo l'inchiesta della Stampa, compensi, staff e consulenze, un caso la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. Questo è il virgolettato, ma c'è anche l'intervista, Ciucci, la D del Ponte: nessuno può avere la bacchetta magica. Dall'altra parte della prima pagina la manovra finanziaria, il piano del governo, aiuti alle imprese e il bonus caldaia. Al centro della pagina poi anche qui lo sport: io e Sara, amiche d'oro, Larissa Iapichino campionessa nel salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis. Di spalla poi l'analisi: se lo sport dà una lezione all'economia, l'editoriale di Elsa Fornero. Andiamo su

0: da archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Il resto del Carlino, spese, energia, via libera dell'Unione Europea, IRPEF, quanto si risparmia. Bruxelles esclude però i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire. Manovra, cambiano i redditi con i nuovi scaglioni, fino a 1000 euro in più per chi supera i 60.000 euro. E poi caso Ranucci, la NM, Falcone non si tira in ballo, la Vitola, l'attentato è solo roba mia. Al centro della pagina la fotonotizia, la diplomazia dello yacht, e poi di spalla le notizie dal territorio. Ci spostiamo sulla Verità, ecco i compensi d'oro di Report, il titolo a caratteri cubitari, Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno, questa è l'apertura. E poi il sommario, i paladini della trasparenza e cronisti d'assalto improvvisamente uniti nell'invocare la privacy che hanno sempre negato agli altri, non gradiscono far sapere agli italiani come la RAI spende i soldi pubblici del canone. Andiamo sul Giornale, anche qui la telefonata che inguaia Ranucci, l'inchiesta sull'attentato, intercettata la chiamata di La Vitola, l'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già, costi di Report, il conduttore minaccia querela, ma la magistratura comincia a mollarlo. E poi c'è l'intervista a Bufera nella Lega, Fontana con Salvini, merita rispetto. Il Tempo, Reportopoli, Chiagni e Fotti e fattura, esplode il caso Report dopo la nostra inchiesta su compensi faraonici e costi elevati del programma. Morsi dalla tarantola, quelli di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, così appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Anche sul Libero, il piano La Vitola, Ranucci per togliere Report alla RAI, il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. E poi l'altra notizia, il PD via le scritte fasciste, erano indicazioni per i muratori. Di spalla, barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare, è successo appunto domenica in Sardegna. Il Riformista, circoletto vizioso, la foto è quella della cena famosa, insomma intercettata al ristorante Cefalù, La Vitola nel mio bistrò, si riunivano i 5 Stelle, il ristoratore chiede di parlare, Gomes rientrerà in Italia, l'ex Rai Sandro Ruotolo sapeva del sondaggio su Ranucci, si chiede appunto il punto interrogativo. Il Manifesto poi invece torna sui fatti internazionali, sui movimenti di Donald Trump, tutto da solo, il titolo, finiti i 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura principale, allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale, la Banca Centrale Europea, un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot.com. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi martedì 18 agosto, Sant'Erena, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:06. A Milano sorge invece alle 6:25 e tramonta alle 20:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1868 l'astronomo francese Pierre-Jules César Janssen scopre l'elio, gas nobile incolore e inodore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Nel 2001, la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1933, il grande regista Roman Polanski. Scampato alla persecuzione nazista, che invece non risparmia i genitori, entrambi deportati nei campi di concentramento, Polanski raggiunge il suo primo vero successo nel 1962 con il film Il coltello nell'acqua, che lo lancia a livello internazionale. Fin dall'inizio della sua carriera, le ambientazioni claustrofobiche unite ad una visione pessimistica dei rapporti umani caratterizza la sua produzione artistica. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Rosemary's Baby, Chinatown, che nel 1974 ottiene 11 nomination all'Oscar, e Il pianista, con cui vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2002 e l'Oscar nel 2003. Muore il 18 agosto del 2024 all'età di 89 anni Alain Delon, l'attore simbolo del cinema francese, il cui nome richiama

0: ma l'idea stessa del fascino maschile. Tra gli attori prediletti dal grande regista Luchino Visconti, ricordiamo Delon per le sue magistrali interpretazioni nei film Rocco e i suoi fratelli, del 1960, e di Gattopardo, del 1963. Nel corso della sua carriera conquisterà il Davide di Donatello nel 1972, il premio César come miglior attore nel 1985 e l'Orso d'Oro alla carriera nel 1995. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto è arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Prima importante svolta nelle indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Subito dopo ci sarebbe stato un cambio d'auto su cui sono state spostate le opere. Prosegue la caccia al basista, mentre restano al vaglio i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. L'ipotesi più probabile è quella di un furto su commissione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 9 e 19 minuti.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump è tornato sulla questione della porta aerea americana USS Lincoln dal giorno al centro di polemiche dopo che i familiari dei marinai a bordo hanno lanciato un allarme per le presunte pessime condizioni di vita. Il presidente americano, rispondendo ad una domanda della CNN, avrebbe negato tutto, aggredendo la giornalista con cui stava parlando: sei solo rumorosa, devi stare zitta, spargi solo fake news. E sulla porta aerei è tenuta in condizioni eccellenti. Intanto Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre è scaduta ieri la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Sul fronte israeliano, Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, il servizio della redazione.
5: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump, invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran.
4: In Italia, con la cronaca, resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella loro villetta di Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento, e poi, dopo aver chiamato i carabinieri, ha tentato il suicidio con la stessa arma bianca. Nel corso del primo interrogatorio nel carcere di Benevento, l'uomo ha confessato il delitto, ha raccontato di essere preoccupato per la gestione delle sue proprietà che gli avevano creato uno stato d'ansia, motivo per cui era ricorso a cure mediche specialistiche nei giorni prima dell'omicidio. I legali ha chiesto la misura degli arresti domiciliari in una struttura idonea in considerazione dello stato di salute del suo assistito, che è stata però respinta dal GIP. Il calcio, ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyan Palo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo minuto Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuckler e di Berti. Nel finale liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena, e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte al Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi supplementari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Automobilismo, in lutto per la morte di Alessandro. Alex Fiorio, figlio di Cesare e pilota di rally, protagonista al volante della Lancia, aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion. Nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio l'aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Ed è tutto, a dopo.
2: Meteo.
6: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 9 e 23 minuti.
2: La rassegna stampa.
4: E martedì 18 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: a Milano 1 milione di veicoli. Questo è il titolo principale. L'occhiello: mobilità nel 2025. Immatricolati 12.000 scooter, in totale sono 200.000. L'esenzione da aria ci spinge il comparto. Il sommario: 1 su 5 una moto. Calano le auto: 497 ogni 1.000 abitanti contro le 677 di Roma. Al centro della pagina poi consiglio comunale: sosta selvaggia dei mezzi in sharing, multe ai clienti. C'è la fotonotizia: con 8 figli nell'alloggio da 45 metri quadri, la maxi famiglia abusivi e sotto sfratto. Il caso in un bilocale Aler di via Recoaro. Di spalla, schiacciato dal trattore, muore nella sua vigna imprenditore agricolo. Di taglio più basso, il nuovo impianto apre l'arena di Cantù, la pallacanestro ritorna a casa. Di taglio basso poi corso Como, la violenza in un video: un passante avrebbe ripreso gli abusi, la vittima mi teneva per un braccio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: lo scontro Fontana Salvini, lei lega bollente. Il governatore chiede un passo indietro al segretario, ma i colonnelli fanno quadrato, invitano tutti a fare mea culpa. Di Matteo libero di andarsene, chi non condivide la linea. E poi Corbetta, i panni sporchi si lavano in casa. Di Spalla, oltre 400 set aperte, una città da film. C'è la fotonotizia, vita di poesie note, Pierpaolo Pozzolini racconta, raccontato in musica, la fabbrica dell'esperienza. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, cambiamo provincia. Brescia Oggi, al centro della pagina, controllo di vicinato, rete di sicurezza per 366.000 bresciani. Questo è il titolo, il protocollo si allarga a 26 comuni in provincia, ma c'è anche l'allarme, infortuni sul lavoro, a Brescia crescono decessi e malattie. Al centro della pagina la ZTL, anche il senso unico, rivoluzione in via San Faustino, i progetti per una delle strade simbolo della città. E poi ancora l'emergenza, incendi senza tregua, altro rogo in Valsabbia. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina, Bergamo per stanze singole, affitti fino a 504 euro al mese in un anno, il prezzo medio cresciuto ancora dell'8,3%, l'offerta cala del 27,1%. E poi di taglio basso la cronaca, colpito da pezzo di gru, operaio grave. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in auto, ex fabbriche tra rifiuti e abbandono, progetti di recupero fermi da anni. Questo è il titolo, l'occhiello da ThyssenKrupp a officine, grandi motori, gli edifici dismessi raccontano una città industriale che non esiste più. Svolta attesa con il nuovo PRG, l'assessore Mazzoleni, incentiviamo la trasformazione. Poi il caso al centro della pagina, rogo nell'area Gondrand, entro 6 mesi parte il restyling. C'è una fotonotizia che riguarda il rally, il popolo del rally piange Alex, e la pilota Fiorio è morto a 65 anni, è stato campione del mondo. Andiamo anche su in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, piazzale Kennedy pronto, il parco aprirà i primi di settembre, i lavori sono completati, manca solo il collaudo, tempi più lunghi per il parcheggio, l'assessore Ferrante, stiamo pensando anche al rafforzamento della scogliera. E poi due notizie di cronaca, disperso in mare a Porto Venere, la procura apre un'indagine, ancora morto pedone investito sulle strisce alla guida, una donna di 87 anni. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto, lo denuncia, lui lo ammazza, dramma in Riviera del Brenta, entra in casa dell'ex compagna e la strangola, poi si impicca, 4 mesi fa il codice rosso, soltanto un ammonimento da parte del questore. E poi l'altra notizia, prima dell'autonomia, la legge sul fine vita, i giuristi stoppa Stefani, Veneto corsa contro il tempo per l'intesa, consiglio già al lavoro, scontro tra i partiti. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, case popolari, il piano della regione, troppi in attesa, basta alloggi a vita. L'assessore Paglia sta lavorando ad una riforma dell'assegnazione degli edifici pubblici a Bologna e provincia. Ci sono 10.000 persone in lista, serve un sistema più dinamico. E poi di taglio più basso, minorenne tra gli indagati per le minacce a lepore, per i protocolli dell'assistenza, tavolo comune e Croce Rossa. In Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. L'apertura, spari al detenuto, agente indagato, Salvini ha fatto il suo dovere a Prato, il PM non poteva scappare, ecco il motivo delle nostre accuse. Poi di taglio più basso, da Pistoia, salari erosi dall'inflazione, cresce la cassa integrazione. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, un virgolettato, Carlo è un pilota prudente, ansia per la sorte dell'avvocato Arnulfo e della sua compagna e collega Angela Buccino, dispersi in Calabria a bordo del suo ultraleggero, è esperto, non avrebbe mai rischiato. E c'è anche la foto dell'aereo. E poi al centro della pagina, via Morandi, spari in strada, giovane muore in ospedale, Tor Sapienza, la pista della guerra tra pusher. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura principale, al centro della pagina, ladri di biciclette ne rubano 10.000 l'anno, questo è il titolo principale, l'occhiello, criminalità, per difendersi dai furti non bastano i localizzatori GPS, GPS, mezzi portati via anche con i furgoni e messi in deposito per essere rivenduti. Il fenomeno non passa mai di moda, ora sono le elettriche le più gettonate, ogni giorno ne spariscono 27, ma c'è anche il richiamo, un business milionario, mercatini rionali sui siti internet e all'estero, così poi si rivendono. L'altra notizia, nuova ciclabile 5 km dal San Filippo Neri, il progetto arriverà fino alla Giustiniana. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, il Mattino, in alto le notizie dal territorio, le manovre azzurre, Napoli spunta Musso come vice merete, il nodo Milinkovic-Savic. Invece a fondo pagina, terremoto, noi sfollati dimenticati, il virgolettato Pozzoli, reportage da chi ha dovuto lasciare casa, c'è chi dorme in auto e poi ancora si schianta contro auto, muore di tetano dopo l'incidente, impatto con un palo arrugginito, indagati 16 medici. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:31.
2: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: Gli esteri, in primo piano, circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
13: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire, riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
14: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
13: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Lamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
14: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
13: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e McKennie. decenni. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario, è un portiere esperto, siamo soddisfatti, io lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
14: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
4: Martedì 18 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola si concentrano sulla guerra nel Golfo, sulle, ma non solo, sulle tensioni, in realtà su quanto avviene attorno a Donald Trump, che minaccia addirittura l'Oman e abbandona anche la Corea del Sud. Ci sono anche le notizie che riguardano le tensioni tra Roma e Berlino sui migranti e poi ancora il caso Ranucci. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale. Ora Trump minaccia l'Oman. L'occhiello, scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. E poi il sommario: Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. L'altra notizia in primo piano, gli arrivi dalla Germania, migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. Ancora la Russia e il dissidente condivide la foto dell'Ucraina ferita, 11 anni in carcere. Di taglio più basso la classifica tra Europa, Asia e Stati Uniti, aggressioni e stupri, Milano e Roma, metropoli più sicure. Di spalla l'ira di Salvini per Fontana, Stefani stufi delle polemiche, che le tensioni nel partito, parliamo naturalmente della Lega. E poi al centro della pagina i messaggi di La Vitola: Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, l'indagine pentito di averlo messo nei guai. Al centro della pagina la fotonotizia, c'è Novak Djokovic, il campione, il docufilm sulla sua vita, il virgolettato: sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni. L'editoriale, l'impatto dei dati, l'Istat e la foto del paese, l'articolo è a firma di Sabino Cassese. Ci spostiamo adesso su Repubblica. L'apertura principale: nel villaggio di Kusdra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. C'è un'intervista a Mark Lay: il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. E allora ci spostiamo, ce ne andiamo sulla stampa di Torino. L'apertura in alto: commissari, conto da 100 milioni, infrastrutture, la denuncia di contribuenti dopo l'inchiesta della stampa, compensi, staff e consulenze, un caso, la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. Questo è il virgolettato, ma c'è anche l'intervista, Ciucci, la D del Ponte: nessuno può avere la bacchetta magica. Dall'altra parte della prima pagina la manovra finanziaria, il piano del governo, aiuti alle imprese e il bonus caldaia. Al centro della pagina poi anche qui lo sport: io e Sara, amiche d'oro, Larissa Iapichino campionessa nel salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis. Di spalla poi l'analisi: se lo sport dà una lezione all'economia, l'editoriale di Elsa Fornero. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina il boss Graviano, il virgolettato: voglio parlare su Berlusconi e Dell'Utri, via D'Amelio, lo stragista e magistrati di Caltanissetta, ho altro da dire. Ancora il virgolettato: il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica il resto del Carlino, spese, energia, via libera dell'Unione Europea, IRPEF, quanto si risparmia. Bruxelles esclude però i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire, manovra, cambiano i redditi con i nuovi scaglioni, fino a 1000 euro in più per chi supera i 60.000 euro. E poi caso Ranucci, la NM, Falcone non si tira in ballo, la Vitola, l'attentato è solo roba mia. Al centro della pagina la fotonotizia, la diplomazia dello yacht, e poi di spalla le notizie dal territorio. Ci spostiamo sulla Verità, ecco i compensi d'oro di Report, il titolo a caratteri cubitari, Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno, questa è l'apertura. E poi il sommario, i paladini della trasparenza e cronisti d'assalto improvvisamente uniti nell'invocare la privacy che hanno sempre negato agli altri, non gradiscono far sapere agli italiani come la RAI spende i soldi pubblici del canone. Andiamo sul Giornale, anche qui la telefonata che inguaia Ranucci, l'inchiesta sull'attentato, intercettata la chiamata di La Vitola, l'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già, Costi di Report, il conduttore minaccia, querela, ma la magistratura comincia a mollarlo. E poi c'è l'intervista a Bufera nella Lega, Fontana con Salvini, merita rispetto. Il Tempo, Reportopoli, Chiagni e Fotti e fattura, esplode il caso Report dopo la nostra inchiesta su compensi faraonici e costi elevati del programma, morsi dalla tarantola, quelli di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, così appunto il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Anche sul Libero, il piano La Vitola, Ranucci per togliere Report alla RAI, il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. E poi l'altra notizia, il PD via le scritte fasciste, erano indicazioni per i muratori, di spalla barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare, è successo appunto domenica in Sardegna. Il Riformista, circoletto vizioso, la foto è quella della cena famosa, insomma intercettata al ristorante Cefalù, La Vitola nel mio bistrò, si riunivano i 5 Stelle, il ristoratore chiede di parlare, Gomez rientrerà in Italia, l'ex Rai Sandro Ruoto lo sapeva del sondaggio su Ranucci, si chiede appunto il punto interrogativo. Il Manifesto poi invece torna sui fatti internazionali, sui movimenti di Donald Trump, tutto da solo, il titolo, finiti i 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore, l'apertura principale, allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale, la Banca Centrale Europea, un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot.com. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
15: Oggi martedì 18 agosto, Sant'Erena, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:06. A Milano sorge invece alle 6:25 e tramonta alle 20:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1868 l'astronomo francese Pierre-Jules-César Janssen scopre l'elio, gas nobile in colore e in odore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Nel 2001 la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1933, il grande regista Roman Polanski. Scampato alla persecuzione nazista, che invece non risparmia i genitori, entrambi deportati nei campi di concentramento, Polanski raggiunge il suo primo vero successo nel 1962 con il film Il coltello nell'acqua, che lo lancia a livello internazionale. Fin dall'inizio della sua carriera, le ambientazioni claustrofobiche unite ad una visione pessimistica dei rapporti umani caratterizza la sua produzione artistica. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Rosemary's Baby, Chinatown, che nel 1974 ottiene 11 nomination all'Oscar, e Il pianista, con cui vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2002 e l'Oscar nel 2003. Muore il 18 agosto del 2024 all'età di 89 anni Alain Delon, l'attore simbolo del cinema francese, il cui nome richiama l'idea stessa del fascino maschile.
0: Tra gli attori prediletti dal grande regista Luchino Visconti, ricordiamo Delon per le sue magistrali interpretazioni nei film Rocco e i suoi fratelli, del 1960, e di Gattopardo, del 1963. Nel corso della sua carriera conquisterà il Davide di Donatello nel 1972, il premio César come miglior attore nel 1985 e l'Orso d'Oro alla carriera nel 1995. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 9 e 45 minuti.
2: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
16: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
1: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
17: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
1: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane arriva arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
18: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale, il Palio di Siena è rinvenuto. rinviato in programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il secondo giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi, se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni sempre più difficili in quest'estate che, dopo le ondate di calore record, sembra far spazio a rovesci anche intensi che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città a bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
1: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia. Avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori. 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
6: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
4: E martedì 18 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. E allora iniziamo la nostra rassegna ai principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto a Milano: 1 milione di veicoli, questo è il titolo principale. L'occhiello: mobilità nel 2025, immatricolati 12.000 scooter, in totale sono 200.000. L'esenzione da aria ci spinge il comparto. Il sommario: 1 su 5 una moto, calano le auto, 497 ogni 1.000 abitanti contro le 677 di Roma. Al centro della pagina poi consiglio comunale: sosta selvaggia dei mezzi in sharing, multe ai clienti. C'è la fotonotizia con 8 figli nell'alloggio da 45 metri quadri, la maxi famiglia abusivi e sotto sfratto. Il caso in un bilocale Aler di via Recoaro. Di spalla, schiacciato dal trattore, muore nella sua vigna imprenditore agricolo. Di taglio più basso, il nuovo impianto apre l'arena di Cantù, la pallacanestro ritorna a casa. Di taglio basso poi Corso Como, la violenza in un video: un passante avrebbe ripreso gli abusi, la vittima mi teneva per un braccio. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del Giornale. Apertura in alto, lo scontro Fontana Salvini Lega bollente, il governatore chiede un passo indietro al segretario, ma i colonnelli fanno quadrato, invitano tutti a fare mea culpa. Di Matteo libero di andarsene, chi non condivide la linea. E poi corbetta, i panni sporchi si lavano in casa. Di spalla, oltre 400 set aperte, una città da film. C'è la fotonotizia: vita di poesie note, Pierpaolo Pasolini racconta, raccontato in musica, la fabbrica dell'esperienza. Lombardia, ci spostiamo a Brescia, cambiamo provincia. Brescia Oggi, al centro della pagina, controllo di vicinato, rete di sicurezza per 366.000 bresciani. Questo è il titolo. Il protocollo si allarga a 26 comuni in provincia, ma c'è anche l'allarme: infortuni sul lavoro a Brescia, crescono decessi e malattie. Al centro della pagina la ZTL, anche il senso unico, rivoluzione in via San Faustino, i progetti per una delle strade simbolo della città. E poi ancora l'emergenza emergenza, incendi senza tregua, altro rogo in Valsabbia. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina. Bergamo, per stanze singole affitti fino a 504 euro al mese in un anno, il prezzo medio cresciuto ancora dell'8,3%, l'offerta cala del 27,1%. E poi di taglio basso la cronaca: colpito da pezzo di gru, operaio grave. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto: ex fabbriche tra rifiuti e abbandono, progetti di recupero fermi da anni. Questo è il titolo, l'occhiello da ThyssenKrupp a officine, grandi motori, gli edifici dismessi raccontano una città industriale che non esiste più. Svolta attesa con il nuovo PRG, l'assessore Mazzoleni: incentiviamo la trasformazione. Poi il caso al centro della pagina: rogo nell'area Gondrand, entro 6 mesi parte il restyling. C'è una fotonotizia che riguarda il rally, il popolo del rally piange Alex, il pilota Fiorio è morto a 65 anni, è stato campione del mondo. Andiamo anche su in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: piazzale Kennedy pronto, il parco aprirà i primi di settembre, i lavori sono completati, manca solo il collaudo, tempi più lunghi per il parcheggio. L'assessore Ferrante: stiamo pensando anche al rafforzamento della scogliera. E poi due notizie di cronaca: disperso in mare a Porto Venere, la procura apre un'indagine, ancora morto pedone investito sulle strisce alla guida, una donna di 87 anni. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura in alto: lo denuncia, lui lo ammazza, dramma in Riviera del Brenta, entra in casa dell'ex compagna e la strangola, poi si impicca. 4 mesi fa il codice rosso, soltanto un ammonimento da parte del questore. E poi l'altra notizia: prima dell'autonomia, la legge sul fine vita, i giuristi stoppa Stefani, Veneto corsa contro il tempo per l'intesa, consiglio già al lavoro, scontro tra i partiti. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, case popolari, il piano della regione, troppi in attesa, basta alloggi a vita. L'assessore Paglia sta lavorando ad una riforma dell'assegnazione degli edifici pubblici a Bologna e provincia, ci sono 10.000 persone in lista, serve un sistema più dinamico. E poi di taglio più basso, minorenne tra gli indagati per le minacce a lepore, per i protocolli dell'assistenza, tavolo comune e croce rossa. In Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura: spari al detenuto, agente indagato, Salvini ha fatto il suo dovere a Prato, il PM non poteva scappare, ecco il motivo delle nostre accuse. Poi di taglio più basso, da Pistoia: salari erosi dall'inflazione, cresce la cassa integrazione. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: un virgolettato, Carlo è un pilota prudente, ansia per la sorte dell'avvocato Arnulfo e della sua compagna e collega Angela Buccino, dispersi in Calabria a bordo del suo ultraleggero e esperto, non avrebbe mai rischiato. E c'è anche la foto dell'aereo. E poi al centro della pagina: via Morandi, spari in strada, giovane muore in ospedale, Tor Sapienza, la pista della guerra tra pusher. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura principale al centro della pagina: ladri di biciclette ne rubano 10.000 l'anno, questo è il titolo principale. L'occhiello: criminalità, per difendersi dai furti non bastano i localizzatori GPS, mezzi portati via anche con i furgoni e messi in deposito per essere rivenduti. Il fenomeno non passa mai di moda, ora sono le elettriche le più gettonate, ogni giorno ne spariscono 27. Ma c'è anche il richiamo: un business milionario, mercatini rionali sui siti internet e all'estero, così poi si rivendono. L'altra notizia: nuova ciclabile 5 km dal San Filippo Neri, il progetto arriverà fino alla Giustiniana. Chiudiamo anche con uno sguardo alla Campania, il Mattino in alto, le notizie dal territorio: le manovre azzurre, Napoli spunta Musso come vice merette, il nodo Milinkovic-Savic. Invece a fondo pagina: terremoto, noi sfollati dimenticati, il virgolettato Pozzoli, reportage da chi ha dovuto lasciare casa, c'è chi dorme in auto. E poi ancora: si schianta contro auto, muore di tetano dopo l'incidente, impatto con un palo arrugginito, indagati 16 medici. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 9 e 58 minuti.
2: News.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati o distrutti, a dirlo il sindaco di Mosca. Intanto la Corte Suprema russa ha respinto in secondo grado l'appello presentato dal partito dell'opposizione Yabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina, contro la sua esclusione dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il partito ha annunciato che presenterà un nuovo appello presso il presidio della stessa Corte Suprema. Alcune decine di sostenitori di Yabloko, che si erano radunati davanti alla sede della Corte per protestare contro l'esclusione delle elezioni, sarebbero stati fermati. Ieri a Barcellona ha ricordato il nono anniversario degli attentati jihadisti del 17 agosto 2017, costati la vita a 16 persone, il ferimento di oltre 100, con una cerimonia commemorativa che si è svolta nella piazza Saint-Germain davanti al comune, invece che sulle Ramblas interessate dai lavori. Come già negli anni scorsi, le autorità hanno ceduto protagonismo in prima fila alle vittime, in prevalenza feriti o familiari delle persone decedute. Torniamo adesso all'emergenza ai Campi Flegrei. Ieri tavolo di confronto a Pozzuoli tra i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto e il presidente della regione Campania Roberto Fico. L'obiettivo è migliorare l'ultimo decreto legge adottato dal governo a seguito delle scosse del 31 luglio scorso. Il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, ha invocato aiuti per le attività commerciali, ripristino del trasporto pubblico e contributi per chi deve mettere in sicurezza le abitazioni. Abbiamo un grave problema per le attività turistiche che stanno ricevendo numerose disdette, ha spiegato il primo cittadino. Si allarga a Napoli il caso dell'embrione presumibilmente scambiato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo la denuncia della coppia, che ha scoperto a seguito del test del DNA che la bambina nata nel giugno 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Altre coppie hanno chiesto informazioni sui propri embrioni crio conservati presso il centro di procreazione medicalmente assistita. Ad annunciarlo è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Saranno 4 le coppie che sollecitano informazioni all'ospedale. Grande apprensione per Jael Trepi, il servizio della redazione.
5: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi in coma farmacologico. Gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
4: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche che effettuerà Villa Stuart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. In addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashil. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
6: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 10 e 5 minuti.
2: News.
13: Un giorno dalla redazione.
14: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
13: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
14: Nel sud delle Filippine uno studente delle superiori armato di 2 pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco 3 persone e ne ha ferite altre 9 prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
13: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
14: Secondo un'indagine realizzata dall'istituto di ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
13: Il tennis: Flavio Coboglia agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18.30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
14: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
6: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
15: Oggi martedì 18 agosto, Sant'Erena, il sole sorge a Roma alle 6.18 e tramonta alle 20.06. A Milano sorge invece alle 6.25 e tramonta alle 20.28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1868 l'astronomo francese Pierre-Jules-César Janssen scopre l'elio, gas nobile incolore e inodore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Nel 2001 la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Nasce a Parigi in questo giorno del 1933 il grande regista Roman Polanski. Scampato alla persecuzione nazista, che invece non risparmia i genitori, entrambi deportati nei campi di concentramento, Polanski raggiunge il suo primo vero successo nel 1962 con il film Il coltello nell'acqua, che lo lancia a livello internazionale. Fin dall'inizio della sua carriera, le ambientazioni claustrofobiche unite ad una visione pessimistica dei rapporti umani caratterizza la sua produzione artistica. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Rosemary's Baby, Chinatown, che nel 1974 ottiene 11 nomination all'Oscar, e Il pianista, con cui vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2002 e l'Oscar nel 2003. Muore il 18 agosto del 2024 all'età di 89 anni Alain

0: Gattopardo, del 1963. Nel corso della sua carriera conquisterà il Davide di Donatello nel 1972, il premio César come miglior attore nel 1985 e l'Orso d'Oro alla carriera nel 1995. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti. Riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev. Ora è complice dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman. Colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza dopo gli incontri ieri di Kushner al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece avrebbe offerto la sua disponibilità ad un compromesso. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Tennis, con una formidabile rimonta nel finale, Flavio Cobolli supera il belga Blocks e accede agli ottavi di finale nell'ATP 1000 di Cincinnati, torneo che precede gli US Open. Sotto 5-3 nel terzo e decisivo set, il romano è riuscito ad imporsi per 7-5. Domani la difficile sfida con l'astro nascente spagnolo Hodar. L'altro azzurro ancora in corsa nel torneo, Lorenzo Musetti, incrocerà questa sera ai 16esimi l'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV. Direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 10 e 18 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
2: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
4: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo un po' ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
2: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma. Vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane arriva la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale. Il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il secondo giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi, se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che, dopo le ondate di calore record, sembra far spazio a rovesci anche intensi, che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo già gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città a bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
2: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo.
6: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi martedì 18 agosto, Sant'Erena, il sole sorge a Roma alle 6:18 e tramonta alle 20:06. A Milano sorge invece alle 6:25 e tramonta alle 20:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1868 l'astronomo francese Pierre-Jules-César Janssen scopre l'elio, gas nobile in colore e in odore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili. Nel 2001, la casa farmaceutica tedesca Bayer ammette che 52 persone sono morte a causa degli effetti collaterali del farmaco anticolesterolo Lipobay. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1933, il grande regista Roman Polanski. Scampato alla persecuzione nazista, che invece non risparmia i genitori, entrambi deportati nei campi di concentramento, Polanski raggiunge il suo primo vero successo nel 1962 con il film Il coltello nell'acqua, che lo lancia a livello internazionale. Fin dall'inizio della sua carriera, le ambientazioni claustrofobiche unite ad una visione pessimistica dei rapporti umani caratterizza la sua produzione artistica. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Rosemary's Baby, Chinatown, che nel 1974 ottiene 11 nomination all'Oscar, e Il pianista, con cui vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2002 e l'Oscar nel 2003. Muore il 18 agosto del 2024 all'età di 89 anni Alain Delon, l'attore simbolo del cinema francese, il cui nome richiama l'idea stessa del fascino maschile. Tra gli attori prediletti dal grande regista Luchino Visconti, ricordiamo Delon per le sue magistrali interpretazioni nei film Rocco e i suoi fratelli, del 1960, e di Gattopardo, del 1963. Nel corso della sua carriera conquisterà il Davide di Donatello nel 1972, il premio César come miglior attore nel 1985 e l'Orso d'Oro alla carriera nel 1995. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Sono le 10 e 27 minuti.
0: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati o distrutti, a dirlo il sindaco di Mosca. Intanto la Corte Suprema russa ha respinto in secondo grado l'appello presentato dal partito dell'opposizione Yabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina, contro la sua esclusione dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il partito ha annunciato che presenterà un nuovo appello presso il presidio della stessa Corte Suprema. Alcune decine di sostenitori di Yabloko, che si erano radunati davanti alla sede della Corte per protestare contro l'esclusione delle elezioni, sarebbero stati fermati. Ieri a Barcellona ha ricordato il 9° anniversario degli attentati jihadisti del 17 agosto 2017, costati la vita a 16 persone, il ferimento di oltre 100, con una cerimonia commemorativa che si è svolta nella piazza Saint-Germain davanti al comune, invece che sulle rampe. Ramblas interessate dai lavori. Come già negli anni scorsi, le autorità hanno ceduto protagonismo in prima fila alle vittime, in prevalenza feriti o familiari delle persone decedute. Torniamo adesso all'emergenza ai Campi Flegrei. Ieri tavolo di confronto a Pozzuoli tra i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto e il presidente della regione Campania Roberto Fico. L'obiettivo è migliorare l'ultimo decreto legge adottato dal governo a seguito delle scosse del 31 luglio scorso. Il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, ha invocato aiuti per le attività commerciali, ripristino del trasporto pubblico e contributi per chi deve mettere in sicurezza le abitazioni. Abbiamo un grave problema per le attività turistiche che stanno ricevendo numerose disdette, ha spiegato il primo cittadino. Si allarga a Napoli il caso dell'embrione presumibilmente scambiato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo la denuncia della coppia che ha scoperto a seguito del test del DNA che la bambina nata nel giugno 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Altre coppie hanno chiesto informazioni sui propri embrioni crio conservati presso il centro di procreazione medicalmente assistita. Ad annunciarlo è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Salgono a 4 le coppie che sollecitano informazioni all'ospedale. Grande apprensione per Jael Trepi, il servizio della redazione.
9: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico. Gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
8: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche che effettuerà Villa Stuart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. In addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoît Badiachil. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Buongiorno. Dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
0: News.
15: Un giorno dalla redazione.
16: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
15: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
16: Nel sud delle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso colpi d'arma da fuoco, 3 persone, ne ha ferite altre 9 prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
15: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
16: Secondo un'indagine realizzata dall'istituto di ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
15: Il tennis: Flavio Coboglia agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18.30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
6: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
15: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis: Flavio Coboglia agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Block, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Jeannie Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Jeannie Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10 e 38 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
2: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Rigettato intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra con l'Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reporto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
4: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale di riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
2: Agguato a colpi di pistola ieri pomeriggio nel quartiere Tor Sapienza, periferia sud-est di Roma, vittima un ragazzo di 24 anni deceduto al policlinico Casilino, dove era stato trasportato in condizioni disperate per una grave ferita all'addome. Ad allertare la polizia un amico del giovane. Gli inquirenti non escludono che il delitto possa essere maturato nell'ambito di un regolamento di conti per questioni di droga. Nella zona del delitto è attiva infatti una piazza di spaccio. Dopo il caldo torrido delle scorse settimane, arrivata la sospirata tregua sul nostro paese. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. In serata tempesta di fulmini su Roma con il cielo illuminato a giorno, grandinate nel Frusinate. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla per temporali su 7 regioni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: La bandiera verde esposta dalle trifore di Palazzo Pubblico è il segnale. Il Palio di Siena è rinviato. In programma il 16 agosto, come tradizione impone, è stato rimandato ieri per il 2º giorno di fila, come non accadeva dal 1976. Dovrebbe disputarsi oggi, se la pioggia che ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli, darà tregua, come dovrebbe dalle previsioni, sempre più difficili in quest'estate che, dopo le ondate di calore record, sembra far spazio a rovesci anche anche intensi, che si spostano verso le regioni del sud. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le temperature? Oggi nella media stagionale 20 città a bollino verde. Ondate di calore dunque finite. Gli italiani sembrano scettici. La ricerca più diffusa in rete, con un balzo del 1000%, ieri è stata quinta ondata di caldo.
2: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Meteo.
6: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
15: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei 16esimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Jeannie Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Jeannie Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 51 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati o distrutti, a dirlo il sindaco di Mosca. Intanto la Corte Suprema russa ha respinto in secondo grado l'appello presentato dal partito dell'opposizione Yabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina, contro la sua esclusione dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il partito ha annunciato che presenterà un nuovo appello presso il presidio della stessa Corte Suprema. Alcune decine di sostenitori di Yabloko, che si erano radunati davanti alla sede della Corte per protestare contro l'esclusione delle elezioni, sarebbero stati fermati. Ieri a Barcellona ha ricordato il nono anniversario degli attentati jihadisti del 17 agosto 2017, costati la vita a 16 persone, il ferimento di oltre 100, con una cerimonia commemorativa che si è svolta nella piazza Saint-Germain davanti al comune, invece che sulle Ramblas interessate dai lavori. Come già negli anni scorsi, le autorità hanno ceduto protagonismo in prima fila alle vittime, in prevalenza feriti o familiari delle persone decedute. Torniamo adesso all'emergenza ai Campi Flegrei. Ieri tavolo di confronto a Pozzuoli tra i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto e il presidente della regione Campania Roberto Fico. L'obiettivo è migliorare l'ultimo decreto legge adottato dal governo a seguito delle scosse del 31 luglio scorso. Il sindaco di Bacoli, Giosi Della Ragione, ha invocato aiuti per le attività commerciali, ripristino del trasporto pubblico e contributi per chi deve mettere in sicurezza le abitazioni. Abbiamo un grave problema per le attività turistiche che stanno ricevendo numerose disdette, ha spiegato il primo cittadino. Si allarga a Napoli il caso dell'embrione presumibilmente scambiato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo la denuncia della coppia che ha scoperto a seguito del test del DNA che la bambina nata nel giugno 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Altre coppie hanno chiesto informazioni sui propri embrioni crioconservati presso il centro di procreazione medicalmente assistita. Ad annunciarlo è stato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Saranno a 4 le coppie che sollecitano informazioni all'ospedale. Grande apprensione per Jael Trepi, il servizio della redazione.
3: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
2: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche che effettuerà Villa Stuart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. In addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashil. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo il rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: sport.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha aggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Ginny Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi cinque fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Ginny Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: News.
5: Un giorno dalla redazione.
6: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
5: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
6: Nel sud delle Filippine uno studente delle superiori armato di 2 pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco 3 persone e ne ha ferite altre 9 prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
5: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
6: Secondo un'indagine realizzata dall'istituto di ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
5: Il tennis: Flavio Coboglia agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18.30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e due minuti.
2: News. Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Kolomna. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
3: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo 2 avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei 2 occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fusca Caldo, nell'alto Tirreno Cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
2: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in Valle del Bove, una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
3: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere, su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione e aperta la caccia.
2: Correnti fresche potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo il rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia, col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese, che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Ginny Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Ginny Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 11 e 8 minuti.
0: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca, che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso. Durante un evento nello studio Vale per Ryder Williams, il bambino sedicenne che ha salvato un bambino di 10 anni nel mare in California, il presidente ha anche detto che la Casa Bianca stava cadendo a pezzi. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv. Il servizio della redazione.
6: Quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche 2 statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazioni contro luoghi di culto cristiani in Israele.
5: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e 3 le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
7: Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, la Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi

0: penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dagli avvocati dell'agente, hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Buffet. Era nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola ad un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12,5 miliardi di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che, di fronte a 33.000 spettatori, domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese, che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con il basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Ginny Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Ginny Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 11:20.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
3: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo 2 avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei 2 occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fusca, nell'alto Tirreno cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
2: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in valle del Bove, a una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
3: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione, è aperta la caccia.
2: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che, di fronte a 33.000 spettatori, domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese, che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con il basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Jeannie Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Jeannie Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca, che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso. Durante un evento nello studio ovale per Ryder Williams, il bambino sedicenne che ha salvato un bambino di 10 anni nel mare in California, il presidente ha anche detto che la Casa Bianca stava cadendo a pezzi. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv. Il servizio della redazione.
6: Quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche 2 statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele.
5: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e 3 le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
7: Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, Lavitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla RAI di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
5: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dal gli avvocati dell'agente hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola ad un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12,5 miliardi di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News. La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
8: Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11:31.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
3: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei due occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fusca, nell'alto Tirreno cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
2: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in valle del Bove, una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
3: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere, su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione e aperta la caccia.
2: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca, 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti. Poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 11 e 38 minuti.
0: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente è molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca, che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso. Durante un evento nello studio Vale per Ryder Williams, il bambino sedicenne che ha salvato un bambino di 10 anni nel mare in California, il presidente ha anche detto che la Casa Bianca stava cadendo a pezzi. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv. Il servizio della redazione redazione.
6: Quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele.
5: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
7: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla RAI di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
5: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dagli avvocati dell'agente, hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermato di essere stato ingannato da lui. Ai membri del consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Il basket: la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola ad un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12,5 miliardi di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo il rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che, di fronte a 33.000 spettatori, domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese, che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Jeannie Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Jeannie Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 11 e 50 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchina e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto, qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
3: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo 2 avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei 2 occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fusca Caldo, nell'alto Tirreno Cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
2: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in valle del Bove, a una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
3: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere, su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione e aperta la caccia.
2: Correnti freschi e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot, che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale interdisciplinare della città siciliana. I 4 custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
5: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca, che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso. Durante un evento nello studio ovale per Ryder Williams, il bambino sedicenne che ha salvato un bambino di 10 anni nel mare in California, il presidente ha anche detto che la Casa Bianca stava cadendo a pezzi. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv. Il servizio della redazione.
7: Quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele.
6: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
8: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Siegfriedo Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report, dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
6: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare, dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dagli gli avvocati dell'agente hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola ad un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12,5 miliardi di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio GR News.
1: Sono le 12 ed un minuto.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
2: Cinema in lutto. È scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore e fondatore dell'Italian International Film. Ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
3: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso a arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
2: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche, perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri, non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
3: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La Protezione Civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
2: Il calciomercato: il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese, fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. Il Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 12 e 8 minuti.
0: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyan Palo e ai 16esimi sfidera il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuck e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani, Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
9: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato e denegare una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
6: Il calciomercato per il Napoli: da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Fabasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemore, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui e membri del Consiglio FIFA. È stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Automobilismo: in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket: la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza al 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza

0: Meteo.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. E caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre tigri contro tre tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 12 e 20 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente è molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca, che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso. Durante un evento nello studio ovale per Ryder Williams, il bambino sedicenne che ha salvato un bambino di 10 anni nel mare in California, il presidente ha anche detto che la Casa Bianca stava cadendo a pezzi. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv. Il servizio della redazione.
3: Quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele.
2: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
4: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Siegfriedo Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dagli avvocati dell'agente, hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermato di essere stato ingannato da lui. Ai membri del consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola ad un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12,5 miliardi di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
5: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Bavassori e Poyan Palo e ai 16esimi sfidera il Manto, va in uno stadio Barbera sold out Inzaghi e costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo, decidono le reti di Stuck Clerc e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani, Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
4: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
2: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemor, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Automobilismo, in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
5: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: News. Bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
7: Cinema in lutto. È scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore e fondatore dell'Italian International Film. Ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
8: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso a arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
7: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche, perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri, non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
8: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile Ire ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la Protezione Civile Siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
7: Il calciomercato: il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. Il Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di Lido. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
8: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 36 minuti.
0: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv, provocando diverse vittime. E sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
6: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta alla riapertura di settore settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
13: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore ne arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
6: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3 e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
14: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati, che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Mei.
15: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
14: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
16: Un paio di ore e 3 argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
14: Il testimone passa al DT del nuoto Cesare Butini.
17: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
14: E non è finita qui, da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. 4 giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
6: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Meteo.
5: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 12 e 45 minuti.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyan Palo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out Inzaghi, e costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo, decidono le reti di Stuckler e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
4: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi in coma farmacologico. Gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
2: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoît Badiachile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemor, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
11: Meteo.
5: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot, che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 57 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca, che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso. Durante un evento nello studio Vale per Ryder Williams, il bambino sedicenne che ha salvato un bambino di 10 anni nel mare in California, il presidente ha anche detto che la Casa Bianca stava cadendo a pezzi. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv. Il servizio della redazione.
3: Quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele.
2: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
4: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Siegfriedo Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dagli avvocati dell'agente, hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola ad un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12,5 miliardi di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente è molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca, che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso. Durante un evento nello studio Vale per Ryder Williams, il bambino sedicenne che ha salvato un bambino di 10 anni nel mare in California, il presidente ha anche detto che la Casa Bianca stava cadendo a pezzi. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv, il servizio della redazione.
3: Quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele.
2: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
4: Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai Siegfriedo Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, Lavitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla RAI di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dagli avvocati dell'agente, hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui.
5: Meteo. Condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan abbraccia Diego Moreira, pronto a vivere la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Arrivato anche grazie alla regia di Jorge Mendes, l'esterno belga verrà pagato dal Milan 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% sulla futura rivendita. In casa Roma è fatta invece per il trasferimento di Rodrigo Mora. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per l'arrivo del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni. La Juventus ha chiuso la sua preparazione estiva con la classica amichevole in famiglia, vinta 2-0 contro la Next Gen, grazie alle reti di Conceição e McKenny. Una gara durata però solo un tempo, visto che al fischio d'inizio della seconda frazione c'è stata la consueta invasione pacifica dei tifosi che hanno così fatto terminare la partita in anticipo. Carlos Alcaraz non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile del 19 e 20 settembre, un'assenza che alimenta qualche interrogativo sulle sue condizioni in vista degli US Open. Il tennista spagnolo è ancora alle prese con recupero dall'infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona, problema che lo ha costretto a rinunciare a Roland Garros e a Wimbledon. Il rientro però si è rivelato più complesso del previsto. Alcaraz ha infatti deciso di non partecipare nemmeno al Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, seguendo una scelta simile a quella di Sinner e puntando a preservare l'energia in vista dell'ultimo slam stagionale. La Formula 1 riparte dopo le ferie d'agosto e domenica andrà in scena la 36esima edizione ridata dal Gran Premio d'Olanda. La Ferrari ha avuto un eccellente rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte, anche se nell'epoca contemporanea il cavallino non ha mai primeggiato. I successi del passato sono arrivati con 6 piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate 4 doppiette e una tripletta datata 1952. Volley prende sempre più forma l'Italia che affronterà i giochi del Mediterraneo di Taranto. Mentre la nazionale maggiore di Julio Velasco si prepara agli europei, la selezione B guidata da Carlo Parisi sta completando il percorso di avvicinamento alla rassegna in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre. Un gruppo nel quale convivono giocatrici già affacciate sia alla nazionale maggiore, elementi con esperienza in Serie 1 e giovani sulle quali lo staff federale sta lavorando in prospettiva. Il nucleo indicato per questa fase comprende 13 giocatrici, ma rimane vuota ancora la casella della seconda opposta. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 13 e 9 minuti.
0: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
6: Una pioggia di droni si è battuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
7: L'ex consigliere comunale a Crans-Montana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
6: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri 2 detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
7: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
6: Il tennis: Flavio Cobolli agli 8° di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il belga Alexander Bloch e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà il terzo turno il qualificato americano Michael Zheng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open invece è attesa a breve.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
5: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare su

0: News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. E il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
1: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 19 minuti.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
3: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta alla riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore, in arrivo da Roma, un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanare dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
3: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3 e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo, il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati, che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Mei.
7: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
6: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
8: Un paio di ore e tre argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
6: Il testimone passa al DT del nuoto Cesare Butini.
9: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
6: E non è finita qui, da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. Quattro giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
3: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: Meteo.
11: Condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Sport.
12: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyan Palo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out Inzaghi, e costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo, decidono le reti di Stuckler e di Berti. Nel finale liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani, Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
13: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico. Gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
12: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit di Achille. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemor, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui e membri del Consiglio FIFA. È stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza al 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
10: Meteo.
11: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
10: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. In Europa, intanto, circa 620 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un ufficio, anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone a Kolomna. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. Nelle Filippine, uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre 9 prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud del paese. Il giovane indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Inizialmente ha sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. Ultima pagina, nella nota della Commissione sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe e vincoli del patto di stabilità per le misure nell'energia, figurano tra l'altro sovvenzioni alle famiglie per sostituire le caldaie e combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore e per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici. Tra gli investimenti nell'energia, oltre ai prevedibili progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture delle reti elettriche, figurano anche investimenti in centrali nucleari. Veniamo in Italia adesso. La polizia ha arrestato a Trento un uomo di 27 anni irregolare sul territorio nazionale. Durante una perquisizione, i poliziotti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e un taglierino. Per sfuggire al controllo di polizia, ha anche morso la mano ad un poliziotto e ha tentato di sferrare un pugno ad un altro agente. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il servizio della redazione.
13: Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2 set, entrambi decisi al tie-break 7-6, 7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams, insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostiuk.
12: Il calciomercato in chiusura, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri si sono mossi nel silenzio per affondare il colpo con lo Strasburgo per Diego Moreira, l'esterno sinistro belga classe 2004, in arrivo in Lombardia per le visite mediche al termine di un'operazione da più di 40 milioni complessivi. Resta ancora incerto il futuro di Rafael Leao con i turchi del Galatasaray, sempre alla finestra, che meditano su un possibile rilancio. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 37 minuti.
10: News.
17: Bentrovati dalla redazione.
18: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
17: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
18: L'ex consigliere comunale a Crans-Montana, è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
17: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
18: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
17: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il belga Alexander Bloch e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà il terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open invece è attesa a breve.
18: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
11: Meteo. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv, provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
3: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. E il capo negoziatore iraniano Galibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
3: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 44 minuti.
10: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
3: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta alla riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i quattro custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
3: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da tre e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano Mei.
7: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
6: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
8: Un paio di ore e tre argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
6: Il testimone passa al DT del nuoto Cesare Butini.
9: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
6: E non è finita qui, da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. Quattro giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
3: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Meteo. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Sport.
17: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan abbraccia Diego Moreira, pronto a vivere la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Arrivato anche grazie alla regia di Jorge Mendes, l'esterno belga verrà pagato dal Milan 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% sulla futura di vendita. In casa Roma è fatta invece per il trasferimento di Rodrigo Mora. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per l'arrivo del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni. La Juventus ha chiuso la sua preparazione estiva con la classica amichevole in famiglia, vinta 2-0 contro la Next Gen grazie alle reti di Conceição e McKennie. Una gara durata però solo un tempo, visto che al fischio d'inizio della seconda frazione c'è stata la consueta invasione pacifica dei tifosi che hanno così fatto terminare la partita in anticipo. Carlos Alcaraz non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile del 19 e 20 settembre, un'assenza che alimenta qualche interrogativo sulle sue condizioni in vista degli US Open. Il tennista spagnolo è ancora alle prese con recupero dall'infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona, problema che lo ha costretto a rinunciare a Roland Garros e a Wimbledon. Il rientro però si è rivelato più complesso del previsto. Alcaraz ha infatti deciso di non partecipare nemmeno al Masters 1000 del Canada di Cincinnati, seguendo una scelta simile a quella di Sinner e puntando a preservare l'energia in vista dell'ultimo slam stagionale. La Formula 1 riparte dopo le ferie d'agosto e domenica andrà in scena la 36esima edizione ridata dal Gran Premio d'Olanda. La Ferrari ha avuto un eccellente rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte, anche se nell'epoca contemporanea il cavallino non ha mai primeggiato. I successi del passato sono arrivati con 6 piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate 4 doppiette e una tripletta datata 1952. Volley prende sempre più forma l'Italia che affronterà i giochi del Mediterraneo di Taranto. Mentre la nazionale maggiore di Julio Velasco si prepara agli europei, la selezione B guidata da Carlo Parisi sta completando il percorso di avvicinamento alla rassegna in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre. Un gruppo nel quale convivono giocatrici già affacciate sia alla nazionale maggiore, elementi con esperienza in Serie 1 e giovani sulle quali lo staff federale sta lavorando in prospettiva. Il nucleo indicato per questa fase comprende 13 giocatrici, ma rimane vuota ancora la casella della seconda opposta. Dalla redazione sportiva è tutto.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, detto la fonte, a condizione di anonimato. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
3: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
2: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla decima edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I 4 custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
0: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
6: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
7: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
6: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
7: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner Genero e inviato speciale del presidente americano Trump con il primo ministro Netanyahu.
6: Il tennis: si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, il numero 2 del seeding Uji Aliassim e Taylor Fritz.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati, ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
5: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. E il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
9: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia.

0: funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
1: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 17 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni.

0: private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, ha detto la fonte a condizione di anonimato. In Italia con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
1: Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, Lavitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
0: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata e il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla decima edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot, che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group, ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
5: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
6: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
5: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
6: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro Netanyahu.
5: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il Carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniel Medvedev, il numero 2 del seeding Uji Aliassim e Taylor Fritz.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, detto la fonte, a condizione di anonimato. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
1: Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, la Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla RAI di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
0: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla decima edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: GR News.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 14 e 33 minuti.
11: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
13: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
14: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
13: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
14: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner Genero e inviato speciale del presidente americano Trump con il primo ministro Netanyahu.
13: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniel Medvedev, il numero 2 del seeding Uji Eliassim e Taylor Fritz.
14: Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
11: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
15: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati, ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin. Scandì. riferisce un portavoce del Ministero della Difesa.
3: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. E il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
16: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
3: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 14 e 39 minuti.
11: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente, intanto, un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi, un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur, nella provincia di Idlib, la fonte a condizione di anonimato. In Italia con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
1: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla RAI di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
0: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata affermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla 10ª edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
17: News.
18: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Le indagini si concentrano sul possibile basista e sulle falle dei sistemi di sicurezza. Abbiamo disposto un'ispezione, annuncia il governatore siciliano Schifani, in ferie d'ufficio fino a chiarimento dei fatti i quattro custodi. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Calcio, si sono completati ieri i 32esimi di Coppa Italia. Il Pisa ha vinto il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, Cremonese Sampdoria 2-0, stesso punteggio del successo del Palermo sul Lecce. Ed è tutto, a più tardi.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 50 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
2: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
3: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
2: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
3: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro Netanyahu.
2: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il cararino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniel Medvedev, il numero 2 del seeding Uge Aliassim e Taylor Fritz.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa, tutti sarebbero stati intercettati, ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
4: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore.
0: Meteo.
6: Condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, detto la fonte, a condizione di anonimato. In Italia con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
8: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla RAI di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
7: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla decima edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, detto la fonte, a condizione di anonimato. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
8: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
7: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata affermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata e il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla decima edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri.
9: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 15 e 6 minuti.
0: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre 4 gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e poi Anpalo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out Inzaghi, e costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo, decidono le reti di Stuttgart Kler e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
10: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi in coma farmacologico. Gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
7: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemor, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui e membri del Consiglio FIFA. È stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
6: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: News.
11: Tema migranti ancora in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. Voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Il conflitto russo-ucraino continuano gli attacchi incrociati di droni tra i due paesi. Nella notte centinaia abbattuti su entrambi i fronti e un attacco missilistico di Mosca nelle regioni di Kharkiv ha causato 10 morti e 8 feriti. Oggi gran parte dell'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo, allerta gialla in 7 regioni. Il calo delle temperature però è destinato a finire presto, già domani tornano bollini e arancioni per Ancona e Roma. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, morto all'età di 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera, ha prodotto oltre 130 film. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 15 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
2: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
3: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varen all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
2: L'ex consigliere comunale a Cramontana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation la notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
3: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
2: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: Meteo.
5: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Bartolini,

0: Hacker informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre 4 gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyan Palo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuckler e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
2: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi in coma farmacologico. Gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
1: Il calciomercato per il Napoli: da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemore, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui e membri del Consiglio FIFA. È stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza al 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Meteo. Condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
1: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, la fonte, a condizione di anonimato. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
2: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla RAI di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
1: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla 10ª edizione Associazione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EUACT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: GR News. Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 15 e 30 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Medio Oriente in primo piano. Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
5: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
6: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varenne all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
5: L'ex consigliere comunale a Cramontana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
6: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
5: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
6: Ed è tutto. A più tardi.
3: Meteo.
7: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
3: News.
8: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione. Morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Jodar stasera. Il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zheng. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 15:36.
3: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre 4 gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyan Palo, e ai 16esimi sfidera il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuck Clerra e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
10: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
9: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemore, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion. Nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza al 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
7: Meteo. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
4: News. Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tema migranti in primo piano dopo la Germania. Anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo, l'Italia, i richiedenti asilo che sono arrivati dopo essere sbarcati. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono stati già programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto, senza ancora un accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un attacco missilistico di Mosca nella regione di Kharkiv ha causato stamattina 10 morti, 8 feriti. La difesa di Kiev annuncia di aver neutralizzato 111 dei 147 droni lanciati la scorsa notte dalla Russia, che dal canto suo conta quasi 800 droni ucraini piovuti sul suo territorio, compresa l'area della capitale. Il presidente ucraino Zelensky annuncia anche ritorsioni per l'attacco a Kharkiv e torna a chiedere all'Occidente nuove forniture militari. Proseguono in una Messina travolta dalle polemiche le delicate indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Contrariamente a quanto trapelato, non è stato ancora trovato il furgone utilizzato dai ladri nel colpo. Il mezzo rintracciato in una zona non coperta dalle telecamere si è rivelato non essere quello incriminato. Allerta gialla in 7 regioni. Oggi gran parte d'Italia fa i conti con la nuova ondata di maltempo. Pioggia e temporali hanno interessato ieri diverse zone del centro e del nord Italia, dove le temperature sono in sensibile calo. Particolarmente interessato il Lazio, allagamenti, danni per grandine, nel Reatino una bomba d'acqua, tempesta di fulmini su Roma. Ma il calo delle temperature è destinato a finire molto presto. Già domani tornano i bollini arancioni per Ancona e la capitale. Ed è tutto, a più tardi.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 15 e 47 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, la fonte, a condizione di anonimato. In Italia con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
3: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
2: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla decima edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Jodar stasera, il terzo turno, chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedi.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyan Palo, e ai 16esimi sfidera il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuck Clerra e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
3: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Jael, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
2: Il calciomercato per il Napoli. Da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemore, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Automobilismo, in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
0: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16.
0: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi, è diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Yodar stasera, il terzo turno, chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Il mondo delle corse perde un campione. Morto a 31 anni, Varenn, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Yodar stasera, il terzo turno, chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. In Europa intanto circa 620 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un ufficio, anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone a Kolomna. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. Nelle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre 9 prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud del paese. Il giovane indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Inizialmente ha sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. Ultima pagina, nella nota della Commissione sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe ai vincoli del patto di stabilità per le misure nell'energia figurano tra l'altro sovvenzioni alle famiglie per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore e per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici. Tra gli investimenti nell'energia, oltre ai prevedibili progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture delle reti elettriche, figurano anche investimenti in centrali nucleari. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangare è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura, 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla 10ª edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 16 e 10 minuti.
0: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Trump ha postato su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sopra impressa la scritta «Nuovo territorio statunitense».
6: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
7: È morto Varenne, leggenda del trotto mondiale. Il cavallo, soprannominato il Capitano, a maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante nella notte, si legge nel profilo social ufficiale. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yalmaz, ha vinto 62 delle 73 corse disputate.
6: Ha ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento in provincia di Venezia. Poi è tornato a casa e si è tolto la vita. La 39enne Tania Terrin è la vittima del femminicidio avvenuto sabato sera per mano dell'ex compagno Dino Keber, 43 anni. Da quanto è emerso, l'uomo aveva già provato a strangolarla e lei lo aveva denunciato.
7: Segnali di miglioramento per Yael Trepi, la giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il grave incidente in piscina avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo. Il calciatore rimane in coma farmacologico, sedato e intubato, ma il nuovo bollettino medico evidenzia un miglioramento della funzione respiratoria, anche se la prognosi resta riservata.
6: Calciomercato: Diego Moreira sarà un nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga, classe 2004, è arrivato attorno alle 12 di oggi all'aeroporto di Linate per le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
0: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. L'Ippica dice addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. Si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli in provincia di Salerno. Conosciuto come il Capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varenne Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato e inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno a Linate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro.

0: 2021 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Ujjayi Aliassime e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo. Lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 16 e 20 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il viceministro degli esteri iraniano Garib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e poi Anpalo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuttgart e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Jael Trepil, servizio della redazione.
5: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
4: Il calciomercato per il Napoli: da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoit Badiashil. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemor, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui e membri del Consiglio FIFA. È stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Automobilismo: in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket: la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza al 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
0: News.
2: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Il mondo delle corse perde un campione. Morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente: il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta. Un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino. Un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis: Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Jodar stasera. Il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
0: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. In Europa intanto circa 620 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone a Kolomna. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. Nelle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre 9 prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud del paese. Il giovane indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Inizialmente ha sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. Ultima pagina, nella nota della Commissione sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe ai vincoli del patto di stabilità per le misure nell'energia. Figurano tra l'altro sovvenzioni alle famiglie per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore e per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici. Tra gli investimenti nell'energia, oltre ai prevedibili progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture delle reti elettriche, figurano anche investimenti in centrali nucleari. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangare è stata fermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata e il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario, era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura, 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla 10ª edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese e successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Meteo.
3: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. L'Ippica dice addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. Si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli, in provincia di Salerno. Conosciuto come il capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varenne Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato e inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno a Linate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro. La Lazio punta ad anticipare la concorrenza. L'alternativa è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non solo vicario, la Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan. Oltre a Fofana piace anche Tomori in caso di una cessione in difesa. L'Inter blinda invece Pio Esposito dopo che negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e anche quella della nazionale. Tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2031 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati. Si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Uge Aliassim e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo. Lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto, a più tardi.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 16 e 38 minuti.
8: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Medio Oriente in primo piano, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Trump ha postato su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta "Nuovo territorio statunitense".
9: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
10: È morto Varenne, leggenda del troppo Lotto Mondiale. Il cavallo, soprannominato il Capitano, a maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante nella notte, si legge nel profilo social ufficiale. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yalmaz, ha vinto 62 delle 73 corse disputate.
11: Ha ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento in provincia di Venezia. Poi è tornato a casa e si è tolto la vita. La 39enne Tania Terrin è la vittima del femminicidio avvenuto sabato sera per mano dell'ex compagno Dino Keber, 43 anni. Da quanto è emerso, l'uomo aveva già provato a strangolarla e lei lo aveva denunciato.
10: Segnali di miglioramento per Yael Trepi, la giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il grave incidente in piscina avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo. Il calciatore rimane in coma farmacologico, sedato e intubato, ma il nuovo bollettino medico evidenzia un miglioramento della funzione respiratoria, anche se la prognosi resta riservata.
11: Calciomercato: Diego Moreira sarà un nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga, classe 2004, è arrivato attorno alle 12 di oggi all'aeroporto di Linate per le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere.
10: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri altre quattro gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyanpalo, e ai 16esimi sfidera il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decidono le reti di Stuckler e di Berti. Nella finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi sull'1-1. Alla fine passa il Pisa per 4-3. Grande apprensione intanto per Yael Trepi, servizio della redazione.
5: Attaccante ventenne del Cagliari è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini.
4: Il calciomercato per il Napoli: da oggi si annunciano grosse novità con l'arrivo di Favasuli a Roma per le visite mediche da effettuare a Villa Stewart e per la firma del contratto che lo legherà alla nuova società fino a giugno del 2031. Il mercato del Napoli comincia a muoversi anche in entrata. Le visite mediche potrebbero in tempi brevissimi riguardare anche il rinforzo tanto atteso da Massimiliano Allegri per la difesa. Addirittura d'arrivo l'accordo con il Chelsea per l'ingaggio di Benoît Badiachile. La trattativa è destinata a concludersi sulla base di un prestito per 3 milioni di euro con il diritto di riscatto per la società di De Laurentiis già fissato a 27 milioni. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lemore, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermando di essere stato ingannato da lui. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione con grande rispetto per Kevin. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia. Aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore. Secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion, nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio lo aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza al 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola a un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12 miliardi e mezzo di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, più tardi.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 16 e 49 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Jodar stasera, il terzo turno, chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
0: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. L'Ippica dice addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi. Si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli, in provincia di Salerno. Conosciuto come il capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varenne Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato, inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno a Linate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro. La Lazio punta ad anticipare la concorrenza. L'alternativa è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non solo vicario, la Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan. Oltre a Fofana piace anche Tomori in caso di una cessione in difesa. L'Inter blinda invece Pio Esposito dopo che negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e anche quella della nazionale. Tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2030. 31 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati. Si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Ujeh Aliassim e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo. Lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. In Europa intanto circa 620 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un ufficio, anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone a Kolomna. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. Nelle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre 9 prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud del paese. Il giovane indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Inizialmente ha sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. Ultima pagina, nella nota della Commissione sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe ai vincoli del patto di stabilità per le misure nell'energia figurano tra l'altro sovvenzioni alle famiglie per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore e per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici. Tra gli investimenti nell'energia, oltre ai prevedibili progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture delle reti elettriche, che figurano anche investimenti in centrali nucleari. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata affermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata e il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura, 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla 10ª edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EUACT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese successive, sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 17.
0: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. In Europa intanto circa 620 droni sono stati lanciati dall'Ucraina verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un ufficio, anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone a Kolomna. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. Nelle Filippine uno studente delle superiori armato di 2 pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco 3 persone e ne ha ferite altre 9 prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud del paese. Il giovane indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Inizialmente ha sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. Ultima pagina, nella nota della Commissione sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe e vincoli del patto di stabilità per le misure nell'energia, figurano tra l'altro sovvenzioni alle famiglie per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore e per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici. Tra gli investimenti nell'energia, oltre ai prevedibili progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture delle reti elettriche, figurano anche investimenti in centrali nucleari. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata affermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata e il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura, 26 trattori, registi e drammaturghi, 10 dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi.
0: Meteo.
3: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: Sport.
6: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta nuovo territorio statunitense. Ma Teheran replica la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
4: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
7: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati. In Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
4: Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno. Aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
7: È tornata a regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
4: Il diesel ai livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari, dunque, hanno bruciato il taglio delle accise.
7: Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Lippica dice addio a Varenne. Il trottatore più forte di tutti i tempi si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli in provincia di Salerno. Conosciuto come il capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varenne Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato e inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno a Linate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro. La Lazio punta ad anticipare la concorrenza. L'alternativa è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non solo vicario, la Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan. Oltre a Fofana piace anche Tomori in caso di una cessione in difesa. L'Inter blinda invece Pio Esposito dopo che negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e anche quella della nazionale. Tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2031 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati. Si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Uge Aliassim e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo. Lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 17 e 16 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorre la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Jodar stasera, il terzo turno, chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: Sport.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l'acquisizione definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo

0: scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto.
1: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, la fonte a condizione di anonimato. In Italia con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
2: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
1: Veniamo in Italia adesso. La polizia ha arrestato a Trento un uomo di 27 anni irregolare sul territorio nazionale. Durante una perquisizione i poliziotti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e un taglierino. Per sfuggire al controllo di polizia ha anche morso la mano ad un poliziotto e ha tentato di sferrare un pugno ad un altro agente. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il servizio della redazione.
2: Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2 set, entrambi decisi al tie-break 7-6, 7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams, insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostiuk.
1: Il calciomercato in chiusura, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri si sono mossi nel silenzio per affondare il colpo con lo Strasburgo per Diego Moreira, l'esterno sinistro belga, classe 2004, in arrivo in Lombardia per le visite mediche. Al termine di un'operazione da più di 40 milioni complessivi, resta ancora incerto il futuro di Rafael Leao con i turchi del Galatasaray, sempre alla finestra, che meditano su un possibile rilancio. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News.
10: Sono le 17 e 25 minuti.
9: News.
3: Un saluto dalla redazione.
11: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta nuovo territorio statunitense. Mattarella replica la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
3: La Svizzera come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera.
11: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati. In Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
3: Dopo il femminicidio di Tania Tirrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Tirrin aveva denunciato l'ex compagno. Aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
11: È tornata a regolare questa mattina come da programma la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
3: Il diesel ai livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari, dunque, hanno bruciato il taglio delle accise.
11: Ed è tutto. A più tardi.
9: Viabilità.
1: La circolazione si mantiene fluida da nord a sud, da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nelle due direzioni. In Umbria possibili incolonnamenti sul raccordo Perugia-Bettolle, sempre per lavori tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille in direzione di Foligno.

0: Meteo.
1: Condizioni instabili al sud e sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni, Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione ha le prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Yodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zheng. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17:32.
0: News.
2: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Il mondo delle corse perde un campione, morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione ha le prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto. In Trentino un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane, detenuto, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Jodar. Stasera il terzo turno chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zeng. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
4: In Liguria circa 3 km di code per un incidente in A10 tra Savona e Albissola verso Genova. Più avanti per un altro incidente code per circa 1 km tra Varazze e Arenzano verso Genova. A Milano per un incidente ci sono code sul ramo di svincolo che dalla 8 immette in A4 provenendo da Varese verso Trieste. In Umbria code per lavori sul raccordo per Perugia Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In A12 code per lavori tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Genova. In Sicilia infine code a 19 per un incidente tra Bagheria e Casteldaccia verso Messina.
0: Meteo.
1: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
0: News.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Como torna alla carica per Moise Kean e propone alla Fiorentina il prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Intanto i Viola provano a prendere Matias Soulé. L'argentino dei giallorossi è nel mirino, ma la Roma spara alto. È ufficiale il passaggio di Dallinga dal Bologna al Colonia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l'acquisizione dei definitiva. La Juventus rompe gli indugi e trova in vicario il suo nuovo portiere. Sfumato Suzuki e scartato Martinez, i bianconeri trovano con gli Spurs l'intesa per l'acquisizione in prestito con riscatto fissato a circa 8 milioni. Il giocatore è già a Torino. Il Milan ha chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben Amorim. Allo Strasburgo andranno 45 milioni di euro più 5 di bonus. Per la porta del Napoli spunta il nome di Juan Musso come possibile vice Meret, mentre resta da sciogliere il nodo legato a Vanja Milinkovic-Savic. In attacco il desiderio resta Gabriel Jesus. Per oggi è tutto, un saluto.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 17 e 40 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, la fonte, a condizione di anonimato. In Italia con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
3: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
2: Veniamo in Italia adesso. La polizia ha arrestato a Trento un uomo di 27 anni irregolare sul territorio nazionale. Durante una perquisizione i poliziotti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e un taglierino. Per sfuggire al controllo di polizia ha anche morso la mano ad un poliziotto e ha tentato di sferrare un pugno ad un altro agente. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, il servizio della redazione.
3: Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2 set, entrambi decisi al tie-break 7-6, 7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams, insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostiuk.
2: Il calciomercato in chiusura, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri si sono mossi nel silenzio per affondare il colpo con lo Strasburgo per Diego Moreira, l'esterno sinistro belga, classe 2004, in arrivo in Lombardia per le visite mediche. Al termine di un'operazione da più di 40 milioni complessivi, resta ancora incerto il futuro di Rafael Leao con i turchi del Galatasaray, sempre alla finestra, che meditano su un possibile rilancio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Viabilità.
2: In Liguria circa 3 km di code per un incidente in A10 tra Savona e Albissola verso Genova. Più avanti per un altro incidente code per circa 1 km tra Barazze e Arenzano verso Genova. A Milano per un incidente ci sono code sul ramo di svincolo che dalla 8 immette in A4 provenendo da Varese verso Trieste. In Umbria code per lavori sul raccordo per Perugia Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In A12 code per lavori tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Genova. In Sicilia infine code a 19 per un incidente tra Bagheria e Casteldaccia verso Messina.
0: Meteo.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Omana si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: News.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta nuovo territorio statunitense. Ma Teheran replica: la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
6: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Becker, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera.
7: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati. In Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
6: Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno. Aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
7: È tornata a regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
6: Il diesel ai livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari, dunque, hanno bruciato il taglio delle accise.
7: Ed è tutto. A più tardi.
0: Viabilità.
2: In Liguria circa 3 km di code per un incidente in A10 tra Savona e Albissola verso Genova. Più avanti per un altro incidente code per circa 1 km tra Barazze e Arenzano verso Genova. A Milano per un incidente ci sono code sul ramo di svincolo che dalla 8 immette in A4 provenendo da Varese verso Trieste. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In A12 code per lavori tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Genova. In Sicilia infine code da 19 per un incidente tra Bagheria e Casteldaccia verso Messina.
0: Meteo.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto dopo la Germania anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione Magdalena Becker informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il mondo delle corse perde un campione. È morto a 31 anni Varenne, il mitico cavallo leggenda del trotto. 62 vittorie su 73 corse disputate, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi. È diventato il trottatore più vincente di sempre. L'annuncio della scomparsa dai canali social ufficiali dell'animale, che è stato colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. Medio Oriente, il giorno dopo la scadenza della fragile tregua tra Stati Uniti e Iran, Trump alimenta la tensione dal suo social Truth, pubblicando una mappa dello stretto di Hormuz con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Affidata a X la risposta di Teheran, le illusioni del presidente americano saranno presto corrette, posta il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. In Cisgiordania continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, dove la popolazione è alle prese con una grave carenza di cibo e medicinali, denuncia il sindaco. Inutile la presenza dell'esercito di Tel Aviv, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa. Sul fronte di Gaza, il premier israeliano Netanyahu ha ribadito ieri all'inviato statunitense Kushner il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha confermato la propria disponibilità a un accordo. Ancora morti sul lavoro in Umbria, nel comune di Deruta, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone dove stava facendo manutenzione. Accertamenti sulla dinamica dell'incidente in corso. Una vittima anche a Rovereto, in Trentino, un agricoltore è stato schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, che si è ribaltato per cause in via di accertamento. Una morte anche nel carcere di Castello di Pordenone. Un 19enne di origini egiziane detenuto è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso a cui aveva dato fuoco. Il ragazzo in cella singola ha sbarrato l'ingresso con una sedia prima di appiccare le fiamme. Leggermente intossicati altri due detenuti. Tennis Master 1000 di Cincinnati, già agli ottavi Flavio Cobolli affronterà lo spagnolo Jodar stasera, il terzo turno, chiama in causa Lorenzo Musetti. Non prima delle 18:30 il Carrarino scende in campo contro l'americano Zheng. Ed è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente intanto un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur nella provincia di Idlib, detto la fonte, a condizione di anonimato. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
3: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla RAI di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
2: Veniamo in Italia adesso. La polizia ha arrestato a Trento un uomo di 27 anni irregolare sul territorio nazionale. Durante una perquisizione i poliziotti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e un taglierino. Per sfuggire al controllo di polizia ha anche morso la mano ad un poliziotto e ha tentato di sferrare un pugno ad un altro agente. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, il servizio della redazione.
3: Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2-7, entrambi decisi al tie-break 7-6, 7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams, insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostyuk.
2: Il calciomercato in chiusura, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri si sono mossi nel silenzio per affondare il colpo con lo Strasburgo per Diego Moreira, l'esterno sinistro belga, classe 2004, in arrivo in Lombardia per le visite mediche. Al termine di un'operazione da più di 40 milioni complessivi, resta ancora incerto il futuro di Rafael Leao con i turchi del Galatasaray, sempre alla finestra, che meditano su un possibile rilancio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Radio GR News. la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18.
0: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
0: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta mossa tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social, correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 18 e 5 minuti.
0: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
9: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana governo israeliano.
8: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
9: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
8: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
9: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale e risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti i nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
8: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento Leggei di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 18 e 16 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Medio Oriente ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social Threat, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
2: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
3: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
2: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
3: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati, in Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
2: Il calciomercato adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus, a darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per il club bianconero dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato".
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
0: News.
5: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera, fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia.

0: La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Omana si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
1: News.
0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Omana si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
1: Meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
1: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
4: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo governo israeliano.
3: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Kejm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
4: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
3: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
4: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale, risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
3: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle Egee di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Gianpaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 18 e 29 minuti.
1: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Medio Oriente ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
9: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
4: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
9: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei tre colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
10: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in tre differenti stati: in Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
9: Il calciomercato adesso è ufficiale. Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per il club bianconero dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato".
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
1: News.
0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 18 e 34 minuti.
1: News.
0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
2: Meteo. Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
1: News.
0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 45 minuti.
0: News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
3: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera, fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Omana si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
5: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana governo israeliano.
2: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
5: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
2: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
5: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate e residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale e risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
2: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle Egee di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: News.
3: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: Meteo.
4: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Medio Oriente ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
6: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
7: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Becker, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
6: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
7: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati: in Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
6: Il calciomercato adesso è ufficiale. Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per il club bianconero dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato".
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News.
1: Sono le 19.
0: News.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
5: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
8: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
5: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
8: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
5: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale, risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
8: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni in allevamento alle Egee di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Gianpaolo Minnucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi: Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per la Juve dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. E mentre i tifosi della Roma si scatenano a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora, si è conclusa la prima giornata italiana di Diego Moreira. L'esterno belga, appena acquistato dal Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate alle 12 e ha svolto l'iter delle visite mediche con il club rossonero. Domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, per poi diventare ufficialmente un giocatore rossonero. Moreira si trasferisce dallo Strasburgo per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, 45 di base fissa più 20 di bonus, alcuni facili, altri più complessi da raggiungere. Il Milan ha intanto ufficializzato il passaggio in prestito di Odogu al Tolosa. Resta ancora da definire il futuro di Noah Lang. L'esterno olandese attaccante del Napoli ha diverse squadre interessate, tra le quali in particolare il Galatasaray, che lo aveva già avuto in prestito la scorsa stagione, e l'Ajax. Entrambi i club, in vantaggio sull'Atalanta che si era limitata ad una richiesta di informazioni, hanno avviato i contatti con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto. In casa Real Madrid ha avuto luogo, in una inconsueta modalità a porte chiuse, la presentazione di Mourinho. Torno a casa, ha commentato l'allenatore portoghese. Patrick Vieira è invece il nuovo commissario tecnico del Senegal. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica africana. Per l'ex allenatore del Genoa si tratta della prima esperienza in panchina alla guida di una nazionale. La Formula 1, nella settimana del GP d'Olanda, la Williams ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Albon fino al termine del 2027. Farò di tutto per riportarci in alto, ha dichiarato il trentenne thailandese ai canali del team. A lui si è unito il team principal James Walls. È un leader e uno dei migliori piloti in griglia. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati scende in campo Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro Michael Zhang, al primo scontro diretto in carriera, in palio un posto agli ottavi di finale. E chiudiamo con l'addio alla leggenda del trotto, Varenn, il cavallo più famoso al mondo. Aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. L'annuncio è stato affidato a poche righe pubblicate sulla sua pagina ufficiale. Corri sempre libero, nostro capitano, si legge nel post. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e ha totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che lo ricorda così: la storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 19 e 7 minuti.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
6: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta: nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
7: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 15 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
6: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
7: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
6: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Omana si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 17 minuti.
0: News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico, la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botte risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per la Juve dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. E mentre i tifosi della Roma si scatenano a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora, si è conclusa la prima giornata italiana di Diego Moreira. L'esterno belga, appena acquistato dal Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate alle 12 e ha svolto l'iter delle visite mediche con il club rossonero. Domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, per poi diventare ufficialmente un giocatore rossonero. Moreira si trasferisce dallo Strasburgo per una cifra complessiva di 60.

0: 45 milioni di euro, 45 di base fissa più 20 di bonus, alcuni facili, altri più complessi da raggiungere. Il Milan ha intanto ufficializzato il passaggio in prestito di Odogu al Tolosa. Resta ancora da definire il futuro di Noah Lang. L'esterno olandese attaccante del Napoli ha diverse squadre interessate, tra le quali in particolare il Galatasaray, che lo aveva già avuto in prestito la scorsa stagione, e l'Ajax. Entrambi i club, in vantaggio sull'Atalanta che si era limitata ad una richiesta di informazioni, hanno avviato i contatti con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto. In casa Real Madrid ha avuto luogo, in una inconsueta modalità a porte chiuse, la presentazione di Mourinho. Torno a casa, ha commentato l'allenatore portoghese. Patrick Vieira è invece il nuovo commissario tecnico del Senegal. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica africana. Per l'ex allenatore del Genoa si tratta della prima esperienza in panchina alla guida di una nazionale. La Formula 1: nella settimana del GP d'Olanda, la Williams ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Albon fino al termine del 2027. Farò di tutto per riportarci in alto, ha dichiarato il trentenne thailandese ai canali del team. A lui si è unito il team principal James Walls. È un leader e uno dei migliori piloti in griglia. Tennis: al Masters 1000 di Cincinnati scende in campo Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro Michael Zhang, al primo scontro diretto in carriera. In palio un posto agli ottavi di finale. E chiudiamo con l'addio alla leggenda del trotto, Varenne, il cavallo più famoso al mondo. Aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. L'annuncio è stato affidato a poche righe pubblicate sulla sua pagina ufficiale. Corri sempre libero, nostro capitano, si legge nel post. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e ha totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che lo ricorda così: la storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: News. Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti, che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini, che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza, e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo, con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15:30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico, riceverà asilo e protezione fino a quando la Germania non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. E intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare i richiedenti asilo nel paese di approdo, l'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione informa che i voli sono stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un provvedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo durante il colpo che ha preso di mira 6 tavole di Antonello da Messina. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino anche le falle della sicurezza e non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. In esaurimento la tregua dal caldo portata dall'ondata di maltempo con temporali prima al nord poi anche al centro-sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, a partire da domani bollina arancione per Ancona e Roma. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante. 62 vittorie su 73 corse disputate. Fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 19 e 30 minuti.
3: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
10: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
9: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
10: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
9: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
10: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale e risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti i nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
9: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni in allevamento alle Egee di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità.
11: In Liguria circa 2 km di code per ogni incidente in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena, code inoltre in A6 tra Savone e Altare verso Torino e in A10 a tratti tra Arenzano e Voltri verso Genova. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago. A Roma code sul tratto iniziale dell'Aurelia per un incidente tra il grande raccordo anulare e Malagrotta verso Civitavecchia.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per la Juve dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. E mentre i tifosi della Roma si scatenano a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora, si è conclusa la prima giornata italiana di Diego Moreira. L'esterno belga, appena acquistato dal Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate alle 12 e ha svolto l'iter delle visite mediche con il club rossonero. Domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, per poi diventare ufficialmente un giocatore rossonero. Moreira si trasferisce dallo Strasburgo per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, 45 di base fissa più 20 di bonus, alcuni facili, altri più complessi da raggiungere. Il Milan ha intanto ufficializzato il passaggio in prestito di Odogu al Tolosa. Resta ancora da definire il futuro di Noah Lang. L'esterno olandese attaccante del Napoli ha diverse squadre interessate, tra le quali in particolare il Galatasaray, che lo aveva già avuto in prestito la scorsa stagione, e l'Ajax. Entrambi i club, in vantaggio sull'Atalanta che si era limitata ad una richiesta di informazioni, hanno avviato i contatti con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto. In casa Real Madrid ha avuto luogo, in una inconsueta modalità a porte chiuse, la presentazione di Mourinho. Torno a casa, ha commentato l'allenatore portoghese. Patrick Vieira è invece il nuovo commissario tecnico del Senegal. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica africana. Per l'ex allenatore del Genoa si tratta della prima esperienza in panchina alla guida di una nazionale. La Formula 1 nella settimana del GP d'Olanda. La Williams ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Albon fino al termine del 2027. Farò di tutto per riportarci in alto, ha dichiarato il trentenne thailandese ai canali del team. A lui si è unito il team principal James Walls. È un leader e uno dei migliori piloti in griglia. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati scende in campo Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro Michael Zhang, primo scontro diretto in carriera, in palio un posto agli ottavi di finale. E chiudiamo con l'addio alla leggenda del trotto, Varenne, il cavallo più famoso al mondo. Aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. L'annuncio è stato affidato a poche righe pubblicate sulla sua pagina ufficiale. Corri sempre libero, nostro capitano, si legge nel post. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e ha totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che lo ricorda così: la storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 19 e 38 minuti.
3: News.
0: Buonasera dalla redazione.
13: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
0: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta: nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Barak, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
13: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 16 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
0: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
13: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
0: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
13: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Viabilità.
11: In Liguria circa 2 km di code per ogni incidente in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena, code inoltre in A6 tra Savone e Altare verso Torino e in A10 a tratti tra Arenzano e Voltri verso Genova. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago. A Roma code sul tratto iniziale dell'Aurelia per un incidente tra il Grande Raccordo Anulare e Malagrotta verso Civitavecchia.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
14: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta mossa tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 19 e 49 minuti.
0: News.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Corri libero per sempre, rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il miglior trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo il cavallo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte di fila in Italia, 2 in Francia, una negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico la ragazza somala che domani doveva essere espulsa dalla Germania verso l'Italia. Lo comunica l'associazione che l'ha presa in carico. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera fino a quando, fanno sapere, Berlino non accoglierà la richiesta dell'Italia di annullare definitivamente il trasferimento. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia un allineamento al patto europeo sui migranti che prevede di rimandare nel paese di approdo i richiedenti asilo arrivati dopo essere sbarcati in Italia. La portavoce della Segreteria di Stato per la Migrazione, Magdalena Becker, informa che i voli sono già stati programmati dalla Svizzera a partire dalla fine di agosto. Non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Così il presidente Trump, mentre sale la tensione su Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Anzi, il tycoon avverte Muscat che sta trattando un'intesa con Teheran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il Qatar fa anche sapere che senza accordo tra Iran e Oman sulle rotte di transito nello stretto non riprenderà la sua opera di mediazione. Ed è anche botta e risposta tra le due leadership su chi stia controllando di fatto lo stretto. Trump posta una cartina di Hormuz definendolo nuovo territorio USA. Teheran sui social: correggeremo le sue illusioni. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
0: Viabilità.
3: In Liguria circa 2 km di code per un incidente in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena, code inoltre in A6 tra Savone e Altare verso Torino e in A10 a tratti tra Arenzano e Voltri verso Genova. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago. A Roma code sul tratto iniziale dell'Aurelia per un incidente tra il grande raccordo anulare Malagrotta verso Civitavecchia.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per la Juve dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. E mentre i tifosi della Roma si scatenano a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora, si è conclusa la prima giornata italiana di Diego Moreira. L'esterno belga, appena acquistato dal Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate alle 12 e ha svolto l'iter delle visite mediche con il club rossonero. Domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, per poi diventare ufficialmente un giocatore rossonero. Moreira si trasferisce dallo Strasburgo per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, 45 di base fissa più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complessi. complessi da raggiungere. Il Milan ha intanto ufficializzato il passaggio in prestito di Odogu al Tolosa. Resta ancora da definire il futuro di Noah Lang. L'esterno olandese attaccante del Napoli ha diverse squadre interessate, tra le quali in particolare il Galatasaray, che lo aveva già avuto in prestito la scorsa stagione, e l'Ajax. Entrambi i club, in vantaggio sull'Atalanta che si era limitata ad una richiesta di informazioni, hanno avviato i contatti con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto. In casa Real Madrid ha avuto luogo, in una inconsueta modalità a porte chiuse, la presentazione di Mourinho. Torno a casa, ha commentato l'allenatore portoghese. Patrick Vieira è invece il nuovo commissario tecnico del Senegal. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica africana. Per l'ex allenatore del Genoa si tratta della prima esperienza in panchina alla guida di una nazionale. La Formula 1: nella settimana del GP d'Olanda, la Williams ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Albon fino al termine del 2027. Farò di tutto per riportarci in alto, ha dichiarato il trentenne thailandese ai canali del team. A lui si è unito il team principal James Walls. È un leader e uno dei migliori piloti in griglia. Tennis: al Masters 1000 di Cincinnati scende in campo Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro Michael Zhang, al primo scontro diretto in carriera. In palio un posto agli ottavi di finale. E chiudiamo con l'addio alla leggenda del trotto, Varenne, il cavallo più famoso al mondo. Aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. L'annuncio è stato affidato a poche righe pubblicate sulla sua pagina ufficiale. Corri sempre libero, nostro capitano, si legge nel post. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che lo ricorda così: la storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex, che poi si è impiccato alle spalle dell'uomo, già denunciato un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
6: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora, ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
2: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica. Allarme subito rientrato.
2: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia, in arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri, il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
8: Come definirebbe la sua idea di cinema? Popolare, ho sempre fatto quello, cinema popolare, è solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, l'Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller, ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da 3, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
2: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
9: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
10: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
11: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
0: GR News.
12: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 20:03.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
13: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda.
8: Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
6: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un processo procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
2: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
2: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
8: Come definirebbe la sua idea di cinema? Popolare, ho sempre fatto quello, cinema popolare, è solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini e Lina Wertmüller ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da 3, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
2: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
9: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
10: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
11: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, ed è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 19 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
2: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
1: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USA.

0: Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
1: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni, di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale, risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
0: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni in allevamento alle Geie di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi: Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 28 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha annunciato che Washington non intende prorogare il cessate il fuoco temporaneo scaduto lunedì, sostenendo che Teheran non sarebbe pronta ad accettare le condizioni richieste dagli Stati Uniti. Il presidente americano ha poi precisato che non sono in corso né programmati nuovi colloqui. L'Iran considera ormai nullo il memorandum d'intesa e avverte di essere pronto ad agire militarmente contro il blocco americano dello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando una delle figlie è rientrata in casa e ha chiamato il 112. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare la donna. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. Il marito è stato fermato e portato in commissariato. La procura di Velletri procede per femminicidio. E nuovi sviluppi sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. Gli investigatori avrebbero trovato tracce lasciate dalla banda, elemento che fa ipotizzare un colpo non eseguito da professionisti. Intanto, per i 4 custodi presenti durante il furto è in arrivo un procedimento disciplinare. Al momento sono stati messi in ferie e non viene escluso il licenziamento in caso di gravi responsabilità. Allarme e telecamere avrebbero funzionato regolarmente, ma il personale non si sarebbe accorto dell'irruzione. Il museo ha intanto riaperto al pubblico, mentre proseguono le ricerche delle opere ancora mancanti. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Tornano a salire i prezzi dei carburanti. Il taglio delle accise sul diesel è già stato assorbito dai rincari. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio self costa in media 2,09 al litro sulla rete ordinaria, che arriva a 2,17 in autostrada, tornando ai livelli precedenti allo sconto di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. A pesare sui prezzi resta soprattutto la tensione nello stretto di Hormuz, che mantiene elevate le quotazioni del petrolio. E infine lo sport. Lutto nel mondo dell'ippica. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano si è spento la scorsa notte per un infarto fulminante. Nato nel 1995 a Copparo nel Ferrarese, ha chiuso la carriera con 62 vittorie in 73 corse, conquistando 2 volte il Prix d'Amérique e l'Elite Lopé e 3 volte il Gran Premio Lotteria di Agnano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex, che poi si è impiccato alle spalle dell'uomo, già denunciato un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
5: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
4: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica. Allarme subito rientrato.
4: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano. Ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
7: Come definirebbe la sua idea di cinema popolare? Ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini e Lina Wertmüller ai titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da 3, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
4: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
8: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
9: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
10: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
4: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 20 e 44 minuti.
0: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
5: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana governo israeliano.
4: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
5: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
4: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
5: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale, risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti i nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
4: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni in allevamento alle J di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Gianpaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 51 minuti.
1: News. Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Si allontana l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha annunciato che Washington non intende prorogare il cessate il fuoco temporaneo scaduto lunedì, sostenendo che Teheran non sarebbe pronta ad accettare le condizioni richieste dagli Stati Uniti. Il presidente americano ha poi precisato che non sono in corso né programmati nuovi colloqui. L'Iran considera ormai nullo il memorandum d'intesa e avverte di essere pronto ad agire militarmente contro il blocco americano dello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando una delle figlie è rientrata in casa e ha chiamato il 112. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare la donna. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. Il marito è stato fermato e portato in commissariato. La procura di Velletri procede per femminicidio. E nuovi sviluppi sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. Gli investigatori avrebbero trovato tracce lasciate dalla banda, elemento che fa ipotizzare un colpo non eseguito da professionisti. Intanto, per i 4 custodi presenti durante il furto è in arrivo un procedimento disciplinare. Al momento sono stati messi in ferie e non viene escluso il licenziamento in caso di gravi responsabilità. Allarme e telecamere avrebbero funzionato regolarmente, ma il personale non si sarebbe accorto dell'irruzione. Il museo ha intanto riaperto al pubblico, mentre proseguono le ricerche delle opere ancora mancanti. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Tornano a salire i prezzi dei carburanti. Il taglio delle accise sul diesel è già stato assorbito dai rincari. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il gasolio self costa in media 2,09 al litro sulla rete ordinaria, che arriva a 2,17 in autostrada, tornando ai livelli precedenti allo sconto di 17 centesimi prorogato dal governo fino al 25 agosto. A pesare sui prezzi resta soprattutto la tensione nello stretto di Hormuz, che mantiene elevate le quotazioni del petrolio. E infine lo sport. Lutto nel mondo dell'ippica. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano si è spento la scorsa notte per un infarto fulminante. Nato nel 1995 a Copparo nel Ferrarese, ha chiuso la carriera con 62 vittorie in 73 corse, conquistando 2 volte il Prix d'Amérique e l'Elite Lopé e 3 volte il Gran Premio Lotteria di Agnano. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccata. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
3: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
2: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno. Negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica. Allarme subito rientrato.
2: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia. In arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo, che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri, il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
5: Come definirebbe la sua idea di cinema? Popolare, ho sempre fatto quello, cinema popolare, è solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo Galileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, l'Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller, titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da tre, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
2: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
6: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
7: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
8: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensiero a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
2: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
9: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i Bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, è stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
9: Meteo.
11: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania anche la Svizzera riprenderà i

0: sbadato direttamente sulla spiaggia di Portopino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, è stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia, passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico. È stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il Palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. e restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, è stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 21 e 35 minuti.
0: News.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, è stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 42 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico. È stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 50 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico. È stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 57 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Migranti: dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna: un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli altri P. L'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, è stato estubato e respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Passo avanti sul futuro dell'ex Ilva. Federacciai ha presentato al governo una manifestazione di interesse per coinvolgere le imprese siderurgiche italiane nel rilancio del gruppo. L'iniziativa riguarda soprattutto le attività a valle e gli stabilimenti del nord e potrebbe portare alla nascita di una cordata di aziende del settore. Resta invece ancora aperta la questione dello stabilimento di Taranto, mentre il governo lavora a una soluzione industriale che garantisca continuità produttiva e occupazione. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Il Palio era inizialmente previsto il 16 agosto e rinviato per la pioggia sia domenica sia lunedì. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Radio GR News.
0: Sono le 22.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di due missili balistici iraniani mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Ultima pagina, 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria, il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordini bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per gli L3P. L'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario. Il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma. Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di 2 missili balistici iraniani mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Voltiamo pagina. 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria, il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordini bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel Palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per gli AL3P. L'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario. Il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma. Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di 2 missili balistici iraniani, mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Voltiamo pagina. 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria. Il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordigni bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una

0: Italia Repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo due avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per gli L3P. L'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus, e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma: Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
0: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di due missili balistici iraniani mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Voltiamo pagina. 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria. Il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordini bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave e sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo due avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per gli L3P. L'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus, e sarà a disposizione di Luciano Spalletti.

0: Colpo anche per la Roma. Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Gli ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di 2 missili balistici iraniani mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Ultima pagina, 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria, il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordigni bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per Yael Trepi, l'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma, Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole è protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di 2 missili balistici iraniani, mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Ultima pagina, 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria, il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordigni bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per Yael Trepi. L'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma, Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di 2 missili balistici iraniani, mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Ultima pagina, 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria, il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordigni bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per gli AL3P. L'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico, resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma, Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato il lancio di 2 missili balistici iraniani mentre una nave in transito nella regione sarebbe stata colpita. Sul fronte di Gaza, Washington chiede invece a Israele piccoli passi per verificare la reale disponibilità di Hamas al disarmo. L'inviato americano Kushner ne ha discusso per oltre 4 ore con Benjamin Netanyahu, che resta però scettico sulle intenzioni del movimento palestinese. Ultima pagina, 80 anni fa la strage di Vergarolla a Pola in Istria, il 18 agosto 1946 l'esplosione di ordini bellici ammassati sulla spiaggia uccise almeno 100 persone, molti dei quali bambini, riunite per assistere a una gara sportiva. Responsabili e mandanti non furono mai individuati. Oggi le vittime sono state commemorate a Pola e Trieste con cerimonie che da 3 anni vedono insieme autorità italiane e croate. La premier Giorgia Meloni ha ricordato quella che ha definito la più grave sanguinosa strage nella storia dell'Italia repubblicana. La cronaca a Monreale, nel palermitano, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, uccisa a colpi di pietra. La donna presentava evidenti ferite alla testa. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre la posizione del marito è al vaglio degli inquirenti. Nel Cosentino, intanto, proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica con a bordo 2 avvocati. Il velivolo era partito da Capo d'Orlando ed era diretto a Sibari. Le ricerche si concentrano sui rilievi della zona di Fuscaldo, con squadre a terra, elicotteri e droni. E buone notizie per Yael Trepi, l'attaccante ventenne del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico resosi necessario dopo il principio di annegamento in una piscina in Costa Smeralda. Il giocatore è stato estubato e respira autonomamente, ma resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni continuano a essere monitorate. E ci occupiamo di calcio. Si muove il mercato delle big di Serie A. La Juventus ufficializza Guglielmo Vicario, il portiere arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato 8 milioni di euro più bonus e sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Colpo anche per la Roma, Rodrigo Mora è arrivato nella capitale e sosterrà le visite mediche prima della firma. Il talento portoghese di 19 anni arriva dal Porto per 25 milioni di euro ed è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero. Nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goiare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato 2 missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo un nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. 2 donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i quattro custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice e in caso di gravi responsabilità, tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero. Nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo un nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. Due donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice e in caso di gravi responsabilità, tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 20 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero. Nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo un nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. Due donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice in caso di gravi responsabilità. Tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 23 e 23 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero. Nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato

0: Un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato 2 missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. 2 donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice e in caso di gravi responsabilità, tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo 2 rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero. Nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo un nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. Due donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo Regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice in caso di gravi responsabilità. Tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero. Nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. Due donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice in caso di gravi responsabilità. Tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
0: News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero. Nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. Due donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice e in caso di gravi responsabilità, tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 50 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con una notizia dall'estero. Nuova forte scossa di terremoto nel sud della Spagna. Un sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato questa mattina nella provincia di Granada, nell'area tra Jaledín, Goyare e Otura. È la scossa più intensa dello sciame sismico che interessa la zona dal 14 agosto. Un'ora dopo è stato registrato un altro terremoto di magnitudo 4.2. Al momento non si segnalano vittime né danni significativi. E in Medio Oriente, dopo la scadenza della tregua, gli Emirati Arabi Uniti riferiscono di aver rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran e finiti in mare, mentre una nave in transito nello stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile. Donald Trump sostiene che lo stretto sia aperto e arriva a definirlo nuovo territorio americano, ma Teheran replica che Hormuz resta chiuso e promette una risposta alle dichiarazioni del presidente americano. Trump esclude inoltre al momento nuovi colloqui con l'Iran. Veniamo in Italia con la cronaca. Due donne uccise, indagini in corso tra Calabria e Lazio. A Corigliano Rossano, nel Cosentino, Carmela Bifano, 72 anni, è stata trovata morta in un terreno agricolo con gravi ferite alla testa compatibili con colpi di pietra. Il marito è stato ascoltato dagli investigatori e la sua posizione resta al vaglio della procura di Castrovillari. A Colleferro, vicino Roma, una donna di 50 anni è stata invece uccisa a coltellate nella propria abitazione. La polizia ha fermato il marito, un 69enne, che ha confessato l'omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti a uno dei 5 figli della coppia. E nuovi sviluppi sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato diverse tracce, ora analizzate dalla scientifica, mentre la procura indaga per furto pluriaggravato e segue più piste, compresa quella di possibili complicità interne di un coinvolgimento della criminalità mafiosa. Per i 4 custodi presenti nel museo al momento del colpo è inoltre in arrivo un procedimento disciplinare. Si attende la relazione della direttrice e in caso di gravi responsabilità, tra le sanzioni possibili c'è anche il licenziamento. E dopo due rinvii per il maltempo si è finalmente corso il Palio di Siena dell'Assunta. In Piazza del Campo ha trionfato la Contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia. Per lui è la 13ª vittoria in carriera, risultato che gli permette di raggiungere Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, nel numero complessivo di successi. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 11 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e 11 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Ucraina l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov chiede di trovare una soluzione per tornare alle elezioni anche mentre prosegue la guerra con la Russia. Secondo Fedorov la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e Kiev deve individuare un sistema legale, sicuro e realistico che consenta ai cittadini di votare anche in caso di un conflitto prolungato. Tre problemi da risolvere: il voto dei militari, degli ucraini all'estero e degli abitanti delle zone vicine al fronte, oltre alla sicurezza dell'intero processo elettorale. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli L3P: l'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico ed è stato estubato, ora respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Cambiamo argomento, migranti. Dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna. Un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E infine allo sport, tennis. Avanza Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati. L'azzurro supera nettamente lo statunitense Michael Zeng con il punteggio di 6-1-6-3 e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Affronterà ora il vincente della sfida tra il portoghese Jaime Faria e l'australiano Adam Walton. Con Musetti l'Italia porta così due giocatori agli ottavi dopo la qualificazione di Flavio Cobolli. Per il Palio di Siena invece vince la contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni. Era questa l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
4: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 22 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Ucraina l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov chiede di trovare una soluzione per tornare alle elezioni anche mentre prosegue la guerra con la Russia. Secondo Fedorov la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e Kiev deve individuare un sistema legale, sicuro e realistico che consenta ai cittadini di votare anche in caso di un conflitto prolungato. Tre problemi da risolvere: il voto dei militari, degli ucraini all'estero e degli abitanti delle zone vicine al fronte, oltre alla sicurezza dell'intero processo elettorale. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per Yeltrepi: l'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico ed è stato estubato, ora respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Cambiamo argomento. Migranti: dopo la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti.

0: richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna, un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E infine allo sport, tennis, avanza Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati, l'azzurro supera nettamente lo statunitense Michael Zhang con il punteggio di 6-1-6-3 e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Affronterà ora il vincente della sfida tra il portoghese Jaime Faria e l'australiano Adam Walton. Con Musetti l'Italia porta così due giocatori agli ottavi dopo la qualificazione di Flavio Cobolli. Per il Palio di Siena invece vince la contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni. Era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Ucraina l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov chiede di trovare una soluzione per tornare alle elezioni anche mentre prosegue la guerra con la Russia. Secondo Fedorov la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e Kiev deve individuare un sistema legale, sicuro e realistico che consenta ai cittadini di votare anche in caso di un conflitto prolungato. Tre problemi da risolvere: il voto dei militari, degli ucraini all'estero e degli abitanti delle zone vicine al fronte, oltre alla sicurezza dell'intero processo elettorale. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per Yeltrep: l'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico ed è stato estubato, ora respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Cambiamo argomento. Migranti: dopo la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna. Un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E infine allo sport. Tennis: avanza Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati. L'azzurro supera nettamente lo statunitense Michael Zhang con il punteggio di 6-1-6-3 e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Affronterà ora il vincente della sfida tra il portoghese Jaime Faria e l'australiano Adam Walton. Con Musetti l'Italia porta così due giocatori agli ottavi dopo la qualificazione di Flavio Cobolli. Per il Palio di Siena invece vince la contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni. Era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Ucraina l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov chiede di trovare una soluzione per tornare alle elezioni anche mentre prosegue la guerra con la Russia. Secondo Fedorov la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e Kiev deve individuare un sistema legale, sicuro e realistico che consenta ai cittadini di votare anche in caso di un conflitto prolungato. Tre problemi da risolvere: il voto dei militari, degli ucraini all'estero e degli abitanti delle zone vicine al fronte, oltre alla sicurezza dell'intero processo elettorale. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per Yeltrep, l'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico ed è stato estubato, ora respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Cambiamo argomento. Migranti. Dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna. Un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E infine allo sport. Tennis. Avanza Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati. L'azzurro supera nettamente lo statunitense Michael Zhang con il punteggio di 6-1-6-3 e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Affronterà ora il vincente della sfida tra il portoghese Jaime Faria e l'australiano Adam Walton. Con Musetti l'Italia porta così due giocatori agli ottavi dopo la qualificazione di Flavio Cobolli. Per il Palio di Siena invece vince la contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni. Era questa l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
4: Meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione, su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
0: News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Ucraina l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov chiede di trovare una soluzione per tornare alle elezioni anche mentre prosegue la guerra con la Russia. Secondo Fedorov la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e Kiev deve individuare un sistema legale, sicuro e realistico che consenta ai cittadini di votare anche in caso di un conflitto prolungato. Tre problemi da risolvere: il voto dei militari, degli ucraini all'estero e degli abitanti delle zone vicine al fronte, oltre alla sicurezza dell'intero processo elettorale. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per gli L3P: l'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico ed è stato estubato, ora respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Cambiamo argomento. Migranti: dopo la Germania anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna. Un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E infine allo sport. Tennis: avanza Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati. L'azzurro supera nettamente lo statunitense Michael Zeng con il punteggio di 6-1-6-3 e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Affronterà ora il vincente della sfida tra il portoghese Jaime Faria e l'australiano Adam Walton. Con Musetti l'Italia porta così due giocatori agli ottavi dopo la qualificazione di Flavio Cobolli. Per il Palio di Siena invece vince la Contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni. Era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
3: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Ucraina l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov chiede di trovare una soluzione per tornare alle elezioni anche mentre prosegue la guerra con la Russia. Secondo Fedorov la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e Kiev deve individuare un sistema legale, sicuro e realistico che consenta ai cittadini di votare anche in caso di un conflitto prolungato. Tre problemi da risolvere: il voto dei militari, degli ucraini all'estero e degli abitanti delle zone vicine al fronte, oltre alla sicurezza dell'intero processo elettorale. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per Yeltrep, l'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico ed è stato estubato, ora respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Cambiamo argomento, migranti. Dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna, un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E infine allo sport, tennis. Avanza Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati, l'azzurro supera nettamente lo statunitense Michael Zhang con il punteggio di 6-1-6-3 e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Affronterà ora il vincente della sfida tra il portoghese Jaime Faria e l'australiano Adam Walton. Con Musetti l'Italia porta così due giocatori agli ottavi dopo la qualificazione di Flavio Cobolli. Per il Palio di Siena invece vince la contrada del Nicchio guidata dal fantino Giovanni Azzeni. Era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione, su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 55 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In Ucraina l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov chiede di trovare una soluzione per tornare alle elezioni anche mentre prosegue la guerra con la Russia. Secondo Fedorov la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e Kiev deve individuare un sistema legale, sicuro e realistico che consenta ai cittadini di votare anche in caso di un conflitto prolungato. Tre problemi da risolvere: il voto dei militari, degli ucraini all'estero e degli abitanti delle zone vicine al fronte, oltre alla sicurezza dell'intero processo elettorale. Veniamo in Italia con la cronaca. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Colleferro, vicino Roma. L'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. La polizia ha fermato nelle vicinanze dell'abitazione il marito, un 69enne di origini tunisine, ora trattenuto nel commissariato di Colleferro. La procura di Velletri procede per femminicidio. Restano stabili ma gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane è ancora sedato in terapia intensiva e la prognosi neurologica resta incerta, mentre la polizia cerca di identificare gli aggressori attraverso le immagini delle telecamere. Buone notizie invece per Yeltrep, l'attaccante del Cagliari si è risvegliato dopo circa 48 ore di coma farmacologico ed è stato estubato, ora respira autonomamente. Resta ricoverato in terapia intensiva a Sassari per essere monitorato. Cambiamo argomento. Migranti. Dopo la Germania, anche la Svizzera riprenderà i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo per i quali il nostro paese risulta competente. I primi trasferimenti sono attesi dalla fine di agosto nell'ambito delle nuove regole europee sulla gestione delle domande di asilo. Intanto nuovi arrivi sulle coste della Sardegna. Un barchino è approdato direttamente sulla spiaggia di Porto Pino tra i bagnanti. L'episodio segue quello di Chia, dove un'imbarcazione con 14 migranti aveva travolto una ragazza di 17 anni. E infine allo sport. Tennis. Avanza Lorenzo Musetti al Master 1000 di Cincinnati. L'azzurro supera nettamente lo statunitense Michael Zhang con il punteggio di 6-1-6-3 e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Affronterà ora il vincente della sfida tra il portoghese Jaime Faria e l'australiano Adam Walton. Con Musetti l'Italia porta così due giocatori agli ottavi dopo la qualificazione di Flavio Cobolli. Per il Palio di Siena invece vince la contrada del Nicchio, guidata dal fantino Giovanni Azzeni. Era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: e 3 minuti.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:19.
2: Meteo.
3: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle

0: e 32 minuti.
1: Meteo. Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.